Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti. Ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: pop,
1: showgasm,
0: showgasm,
1: dream pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five, six.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Shackle,

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Benvenuti a questa puntata monografica di Father and Sons, come prassi una puntata dedicata a un musicista molto particolare del Novecento, anche poco conosciuto e poco apprezzato per quale il suo reale valore. Questa sera andremo ad ascoltare, come abbiamo già fatto in apertura, la musica di Tom Cora, nato come Thomas Corra nel 1953 e morto a soli 45 nel 1998. Tom Cora rappresenta una delle figure più radicali e imprescindibili nell'evoluzione dello strumentismo d'avanguardia del secondo Novecento. La sua attività artistica, sviluppatasi principalmente lungo l'asse New York ma anche in Europa tra la fine degli anni 70 e la seconda metà degli anni 90, ha scardinato in modo irreversibile la funzione storica orchestrale del violoncello. Tradizionalmente relegato alla dimensione accademica, cameristica o al supporto armonico grave nelle sezioni d'archi, il violoncello è stato trasformato da Cora in una vera e propria macchina sonora autonoma, un generatore di strutture poliritmiche, frammenti industriali, frequenze elettrificate e tessiture armoniche di ispirazione folk ed etnica. La ricerca di Tom Cora parte da un presupposto fisico e meccanico. Lo strumento ad arco viene trattato come una sorgente acustica ed elettrica integrata. Per ampliare lo spettro timbrico del violoncello, Cora ha sviluppato un articolato sistema di preparazione fisica, inserendo tasselli di gomma, oggetti metallici, chiavi e legni tra le corde oppure sotto il ponte, combinando poi tutto con l'uso di accordature molto aperte, alcune scordature, archetti modificati con crini sfibrati o aste metalliche e un sistema di amplificazione che convogliava il segnale attraverso pedali di effetto d'epoca, i delay analogici, i distorsori per chitarra, i wah-wah ad esempio. Il risultato non era mai un semplice esercizio di rumore astratto, ma un linguaggio solido in cui la spinta ritmica del rock, del funk, si fondeva con l'architettura formale dell'avant jazz e la libertà dell'improvvisazione radicale. La sua figura è stata fondamentale per raccogliere l'eredità dei padri del violoncello free jazz americano come Abdul Wadud, David Higgins, Fred Katz, spingendola però, tuttavia, dentro i circuiti del post-punk oppure del Rio, il rock in opposition e della musica sperimentale europea. Come ho detto, è scomparso prematuratamente nel 1998 a soli 44 anni per le complicazioni di un melanoma, ma Tom Cora lascia una discografia imponente che testimonia il suo ruolo di connettore culturale tra l'avanguardia americana e la scena indipendente transatlantica. Andiamo ad ascoltare un altro brano, il secondo dopo quello di apertura, e poi iniziamo con un racconto cronologico delle gesta e della caratura artistica di questo grande ospite di questa sera, ovvero sia Tom Cora.

Tom Cora è nato a Richmond, nel Virginia, nel 1953 e compie i suoi primi passi musicali muovendosi all'interno del circuito R&B, funk e jazz locale durante gli anni 70, operando prevalentemente come bassista elettrico. Questa prima formazione sul basso elettrico e sulla tenuta ritmica risulterà poi decisiva per il suo approccio futuro al violoncello. La percezione del tempo, l'attacco percussivo sulle corde e la predilizione per la spinta sincopata rimarranno sempre elementi cardine della sua scrittura, distinguendolo dai colleghi di estrazione puramente classica. Alla fine degli anni 70, spinto dalla necessità di approfondire il linguaggio dell'improvvisazione con idiomatica, Cora si trasferisce a Woodstock, nello stato di New York, per frequentare il Creative Music Studio, il CMS, il celebre centro di ricerca fondato dal vibrafonista Carl Berger, da Ingrid Cerzo e da Ornette Coleman. Al CMS, Cora ha l'opportunità di studiare e suonare al fianco di maestri del calibro di Don Cherry, Leo Smith, Trilok Gurtu e Dave Holland. È in questo ambiente privo di barriere accademiche che Tom Cora perfeziona la transizione definitiva al violoncello acustico, iniziando a sperimentare le tecniche di percussione della cassa armonica e l'uso di oggetti interposti tra le corde per emulare le frequenze degli strumenti a percussione africani e asiatici. Ma nel 1979, ritenendo esaurita la fase formativa a Woodstock, si stabilisce nel Lower East Side di Manhattan. La scena downtown di New York sta attraversando una fase di fermento irripetibile, segnata dall'esplosione della new wave, del declino del punk primigenio e della nascita dei primi club autogestiti come lo Squat Theater e la famosissima Knitting Factory. Tom Cora si inserisce immediatamente nel circuito dei musicisti coordinati dal chitarrista Eugene Chadbourne e dal grande sassofonista John Zorn. Entra nella formazione dei Dreadnoughts di Chadbourne, una sgangherata e geniale banda di bebop country punk, e inizia a partecipare alle prime storiche sessioni di Game Pieces organizzate da John Zorn come Archery e Parachuteers, ponendo le basi per la sua reputazione di improvvisatore imbattibile nella lettura e nel supporto ritmico. C'è appunto una raccolta chiamata The New York Tapes di quel periodo e proprio da quella raccolta, nella collaborazione con Chadbourne e John Zorn, andiamo ad ascoltare New York Trio.

Il Lower East Side di New York ha accolto da subito Tom Cora a braccia aperte e anche poco tempo dopo appunto le sue prime esibizioni con Chad Bourne e John Zorn, nel 1980 c'è un incontro particolare. È l'incontro proprio tra Tom Cora e il sassofonista e compositore George Cartwright, che lui era originario del Mississippi ma era già attivo da molti anni a New York, e questo dà vita a uno dei progetti più longevi e rappresentativi dell'intera scena downtown, i Carlyle. L'obiettivo del gruppo è chiaro fin dalle prime sessioni di prove: creare una sintesi sonora capace di raccogliere l'eredità del free jazz di Ornette Coleman e Albert Tyler, innestandola sul groove urbano e spigoloso del funk newyorkese e sulle angolarità timbriche della no wave, resa celebre chiaramente da band come i Contortion o i DNA. La piena formazione dei Carlyle comprende, oltre a Cartwright ai sassofoni e Tom Cora al violoncella, il bassista enorme Bill Lowswell, figura chiave e futuro produttore di riferimento dell'underground newyorkese. Inoltre c'era il chitarrista Nicky Scopelitis e il batterista Bill Bacon. Pubblicato nel 1981 da un'etichetta dipendente dalla Landslide Records, l'album d'esordio omonimo Carlyle rappresenta una pietra miliare. In questo lavoro Tom Cora rivoluziona il ruolo dell'arco. Invece di doppiare semplicemente le linee melodiche del sassofono o eseguire assoli convenzionali, il suo violoncello funge da secondo strumento ritmico. Tom Cora utilizza pletti rigidi, impiega il collegno battendo la bacchetta dell'archetto direttamente sulle corde e applica distorsori al segnale amplificato per generare un suono ruvido, simile a quello di una chitarra ritmica post-punk. L'album ottiene un immediato riscontro di critica sulle riviste specializzate statunitensi, posizionando i Carlyle al centro del dibattito sulla fusione tra jazz e musica rock d'avanguardia e inaugurando una lunga traiettoria discografica che vedrà la band diventare un caposaldo del catalogo dell'etichetta Cuneiform Records. E dall'album d'esordio appunto The Carlyle del 1981 omonimo andiamo ad ascoltare Panther Burn.

se c'è una caratteristica della carriera breve ma enorme di Tom Cora è quella che si spingeva facilmente verso territori inesplorati, e questo avviene già nel 1983, perché la sua ricerca si indirizza verso la riduzione essenziale dell'organico e l'esplorazione del rapporto tra il gesto fisico e la voce umana. Nasce così la collaborazione sistematica con David Moss, percussionista e virtuosistico performer vocale della scena avanguardia americana. L'incontro tra i due sfocia nella registrazione e pubblicazione di un album, Cargo Cult Revival, rilasciato per l'etichetta indipendente Rift Records, che era fondata dal grande Fred Frith e da Eugene Chadburn per documentare le produzioni non commerciali della scena newyorkese di quel periodo. Cargo Cult Revival è un laboratorio di decostruzione sonora. L'album è privo di intelaiature armoniche classiche e rinuncia alla scrittura su spartito in favore di schemi di improvvisazione strutturata, montaggi di nastri e sovrapposizioni di frammenti vocali. Tom Cora spinge al limite l'uso del violoncello preparato, applica mollette da bucato e pesi sulle corde per smorzare le risonanze e convertire lo strumento in una gran cassa o in una kalimba africana elettrificata. Nel frattempo, Dave Moss ricorre a percussioni autocostruite, metalli di recupero e una tecnica vocale estesa che spazia dal canto armonico gutturale ai rantoli, dalle risate isteriche alla decontestualizzazione di fonemi. L'intesa tra Tom Cora e David Moss dimostra come due soli strumenti, un violoncello modificato e un set percussivo ridotto con la voce, potessero saturare completamente lo spazio acustico, creando paesaggi sonori altamente drammatici e teatrali. Questo capitolo della carriera di Tom Cora evidenzia la sua profonda vicinanza alle correnti della musica concreta e dell'arte performativa, influenzando significativamente le successive generazioni di improvvisatori europei ed americani. Da questo album, Cargo Cult Revival del 1983, a cura di Tom Cora e David Moss, andiamo ad ascoltare The Goat Explains the Can Four Parts.

Tra il 1982 e il 1986 Tom Cora viene letteralmente tirato per la giacchetta in mille progetti. Chiaramente lui fa una cernita, sceglie quelli più interessanti, però c'erano talmente tanti artisti

La caratteristica rivoluzionaria dei Skeleton Crew risiede nella scelta logistica ed esecutiva. Operare sul palco come un'orchestra però in miniatura, totalmente autonoma, una vera e propria one-man band collettiva. Senza l'ausilio di basi preregistrate o sequenziatori digitali, Frith e Cora suonavano contemporaneamente molteplici strumenti. Mentre eseguiva le linee di violoncello di basso, Tom Cora infatti azionava con i piedi un complesso sistema di percussioni a pedale, gran cassa, rullante, charleston autocostruiti e manipolava registratori di cassette portatili che immettevano nel flusso musicale discorsi politici, notiziari e campionamenti sonori in tempo reale. L'album che ne esce fuori, The Country of Blinds, del 1986, viene prodotto proprio da Fred Frith e pubblicato dall'etichetta Rec Rec ed è considerato un capolavoro assoluto dell'avant rock anni 80. Il disco fonde una lucida critica al capitalismo e al militarismo dell'era reaganiana, con strutture musicali ipercomplesse, tempi dispari, improvvisazioni selvagge, frammenti di canti popolari e melodie orecchiabili ritmicamente destrutturate. Il lavoro di Tom Cora al violoncello e alle percussioni a pedale costruisce il motore ritmico e la spina dorsale di tutta l'opera, dimostrando come la sperimentazione più radicale potesse sposare la forma canzone e il messaggio politico radicale. Quindi, da questo album, The Country of Blinds, del 1986, a nome Skeleton Crew, andiamo ad ascoltare You May Find a Bat.

Nel maggio del 1986, presso un centro culturale a Vancouver, in Canada, il centro culturale si chiamava The Western Front, Tom Cora tiene una serie di concerti solisti che vengono integralmente documentati e successivamente pubblicati nel 1987 da un'etichetta tedesca, la No Man's Land, con il titolo proprio Live at the Western Front. Questa produzione rappresenta l'unica testimonianza interamente solista pubblicata durante la vita dell'artista e costituisce una summa teorica e pratica del suo approccio allo strumento. Ascoltare Tom Cora in dimensione solista significa assistere a una vera e propria metamorfosi acustica. Infatti, attraverso l'uso coordinato delle mani e dei piedi, Tom Cora riesce a produrre contemporaneamente linee di basso percussive, accordi sgranati e linee melodiche acute di carattere quasi vocale. Tra le tecniche documentate nel disco, spicca proprio l'uso dell'archetto modificato, utilizzato sia dalla parte dei crini che da quella del legno. L'incastro di bacchette metalliche sotto il ponte per dividere la corda in due sezioni intonate su intervalli differenti e l'impiego di pedali di delay che permettono a Cora di sovrapporre loop ritmici eseguiti sul momento su cui poi poter improvvisare liberamente. Questa produzione, appunto Live at the Western Front, riceve recensioni entusiastiche sui forum e sulle riviste d'avanguardia nordamericane ed europee. E quindi la storiografia musicale riconosce proprio a Live at the Western Front il merito di aver dimostrato che il violoncello preparato poteva evolversi ben oltre gli storici esperimenti del pianoforte preparato di John Cage, diventando uno strumento polifonico dinamico, capace di spaziare dal blues rurale alle strutture della musica contemporanea europea. E quindi da questo l'unica produzione live quando Tom Cora era ancora in vita, poi sono state tirate fuori chiaramente altre produzioni. Questo live di cui parliamo è Live at the Western Front del 1987. Ascoltiamo Live Extension.

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, Tom Cora stabilisce un legame sempre più stretto con la scena musicale europea, trascorrendo lunghi periodi in Svizzera, Francia e Olanda. Questo spostamento geografico, ma anche estetico, lo porta a collaborare con un'etichetta svizzera, appunto la Rec Rec, con cui aveva già collaborato, e a integrarsi nella formazione dei Nimal, un ensemble multifunzionale e multinazionale fondato da un polistrumentista svizzero, Jan Momo Rossel, dal fisarmonicista sloveno Bratko Bibic e dal batterista Pippin Barnett. I Nimal rappresentano uno dei progetti più originali del panorama del folklore immaginario e del neofolk d'avanguardia europeo. La musica del gruppo, infatti, si fonda sull'incrocio tra la tradizione musicale dei Balcani, che è caratterizzata da metriche irregolari in 7 ottavi, 9 ottavi o 11 ottavi, e da scale cromatiche di derivazione ottomana. Ma queste basi venivano fuse con l'improvvisazione free e il rigore compositivo del rock cameristico. In questo contesto, Tom Cora apporta la sua straordinaria sensibilità per i timbri ruvidi e il suo senso del tempo, integrando il suo violoncello con la fisarmonica di Bibic e con i fiati. Negli album dell'87, del 90 e del 93, ossia Nimal, Void the Surface e Distance, il violoncello di Cora agisce come un elemento di rottura, impedisce alla musica di adagiarsi sulla semplice riproposizione folcloristica o nostalgica, inserendo dissonanze, graffiature e una pulsione metropolitana. L'esperienza con i Nimal dimostra la versatilità di Cora e la sua capacità di assimilare linguaggi etnomusicali molto complessi, rielaborandoli attraverso la lente dell'avanguardia americana da cui proviene. È proprio dalla prima collaborazione con i Nimal, l'album omonimo del 1987, andiamo ad ascoltare La Semaine des Quatre Jeudis.

Certi amori però per Tom Cora non smettono di pulsare. Infatti, nonostante i numerosi impegni e diverse tournée in Europa, Tom Cora non interrompe mai la sua collaborazione con George Cartwright e con i Curlew. Durante la prima metà degli anni 90, infatti, la band raggiunge la piena maturità espressiva e compositiva, diventando una delle formazioni di punta dell'etichetta americana Cuneiform Records, che aveva sede nel Maryland, punto di riferimento assoluto per il jazz d'avanguardia e il progressive di quel periodo. In questa fase, i Curlew vedono stabilizzarsi in una formazione d'eccezione che comprende, oltre a Cartwright e Tom Cora, il chitarrista dell'Alabama, Davy Williams, maestro dell'improvvisazione libera del blues decostruito, la bassista Anrup Kaur Axtell e il batterista Anton Fier, enorme, già nei Phillies e fondatore dei Golden Palominos, una figura di riferimento importantissima alla scena newyorkese della fine degli anni 70. Album di questo periodo come Bee del 1991 e A Beautiful Western Saddle del 93 mostrano una scrittura raffinata e complessa. In A Beautiful Western Saddle, la musica di Cartwright si sviluppa sulla tessitura metrica delle poesie della poetessa americana Susan Schultz, recitate e cantate dalla voce di Amy De Nio. Il contributo di Tom Cora in questi dischi è ancora importantissimo, infatti si distingue per la straordinaria fluidità con cui si interseca tra le linee chitarristiche angolari di Davy Williams e il fraseggio blues del sassofono di Cartwright. Il suo suono si fa più denso, avvolgente e lirico, senza tuttavia perdere quella graffiante componente percussiva che aveva caratterizzato l'esordio del gruppo un decennio prima. La produzione, curata da Cuneiform, consegna alla storia della musica americana una delle testimonianze più nitide e bilanciate della maturità artistica di Cora. Quindi da questo periodo, le sue collaborazioni con i Curlew, andiamo a ascoltare l'album del 1991 B. E il brano che ascoltiamo è Saint Dog.

L'ho detto in un precedente intervento, se c'è una caratteristica straordinaria di Tom Cora è quella di buttarsi a capofitto in progetti che possono sembrare diciamo, incredibili, impossibili. E questo avviene ancora una volta nel 1990, perché Tom Cora incrocia la strada di uno dei collettivi più influenti, intransigenti e politicizzati della storia del rock indipendente europeo. Questi erano il gruppo anarco-punk olandese The X. Loro erano nati ad Amsterdam nel 79, sull'onda della prima ebollizione punk, e The X avevano progressivamente espanso i propri confini musicali, incorporando influenze folk africane, ritmiche irregolari e strutture improvvisate, senza però mai abbandonare la militanza politica e la totale autogestione editoriale. L'incontro tra il violoncello elettrificato e preparato di Tom Cora e la sezione ritmica, le chitarre affilate come rasoi di Terry X e Luke X, dà origine a una delle stagioni più straordinarie della musica alternativa europea degli anni 90. Il sodalizio produce due album veramente dei capolavori, pubblicati dalla Fist Together Records e ristampati poi dalla Touch & Go. Il primo era del 91, Scribbling at the Lock, veramente un caposaldo. E il secondo invece è And the Weatherman Shrugged His Shoulders del 93. In Scribbling at the Lock, la prima diciamo, collaborazione di Cora con The X, il violoncello non si limita ad accompagnare i brani punk della band, sarebbe stato troppo semplice, ma ne riscrive completamente l'architettura. Infatti, Cora introduce riff ipnotici, arrangiamenti per archi dissonanti, sovrapposizioni di canti tradizionali turchi e ungheresi, per esempio in Stereo Shock che andiamo ad ascoltare, e intermezzi poetici di rara bellezza acustica. Un altro abbiamo ascoltato in apertura della puntata, scusate, l'ungherese non lo conosco, però si dovrebbe pronunciare Idegen Fujina Kaschelek. L'intesa tra la voce declamatoria di Jewel Sock e la furia lirica del violoncello di Cora crea un cortocircuito espressivo senza precedenti, dimostrando a livello internazionale come il punk più duro potesse integrarsi felicemente con l'avanguardia accademica e l'improvvisazione radicale di stampo newyorkese. Proprio quindi dal primo album della collaborazione tra The X e Tom Cora, Scribbling at the Lock, andiamo ad ascoltare State of Shock.

Parallelamente alla collaborazione con DX, all'inizio degli anni 90, Tom Cora avvia un nuovo e ambizioso progetto concettuale dedicato all'esplorazione delle dinamiche dell'improvvisazione istantanea. Lo chiama Third Person, fondato insieme al percussionista e campionatore americano Sam Bennett. La struttura metodologica dei Third Person è basata su una regola ferrea. La formazione comprende un nucleo fisso di due soli elementi, Cora al violoncello ed elettronica, Bennett alla batteria e percussioni elettroniche, che però di volta in volta invita in studio o sul palco un terzo elemento, quindi third person, che è sempre diverso, chiamato però a modificare gli equilibri e la direzione compositiva del trio. Attraverso questo dispositivo, Third Person incide l'album Trick Moon nel 91 e tiene una serie di storici concerti alla Knitting Factory di New York, coinvolgendo personalità eterogenee come la pianista jazz Mira Melford, il clarinettista Don Byron, il sassofonista giapponese Kazutoki Umezu e il chitarrista enorme, gigante e inarrivabile Mark Ribot. Ogni sessione si trasforma in una sfida di reattività e ascolto reciproco, dove il violoncello di Cora mostra una capacità mimetica impressionante, adattandosi istantaneamente dal jazz d'avanguardia alla libera strutturazione noise. Sul piano personale ed emotivo, questo periodo poi è segnato dal legame affettivo artistico con la cantante d'avanguardia belga Catherine Jeuneau, che era già attiva con l'ensemble Aksak Mabul. Insieme danno vita a un duo intimo e minimale, documentato poi in un album It's a Girl del 96. Il disco è un dialogo spoglio e delicato tra la voce acrobatica e surreale della Jeuneau e il violoncello acustico di Cora, rappresentando uno degli episodi più poetici e riservati dell'intera discografia del musicista americano.

Nel 1996 Tom Cora si stabilisce temporaneamente nel sud della Francia con la famiglia e forma un nuovo gruppo europeo ad alto impatto espressivo, i Roof. La formazione è un vero e proprio supergruppo transatlantico che riunisce il leggendario cantante e improvvisatore vocale britannico Phil Minton, il bassista olandese Luke X, che era appunto compagno d'armi nella collaborazione con The X, il gruppo anarcho-punk olandese, e il batterista e percussionista americano Michael Vacher, oltre chiaramente allo stesso Tom Cora al violoncello. La proposta musicale dei Roof si muove sul confine tra il cabaret espressionista, la poesia sonora astratta, la furia rock e la musica alla camera contemporanea, un enorme calderone. L'album d'esordio, The Untraceable Cigar, pubblicato nel 96, cattura una band in stato di grazia. C'è questa voce incredibile, Phil Minton, capace di passare in un istante dal canto lirico ai grugniti, dai fischi alle decontestualizzazioni sillabiche, e trova il violoncello di Cora e il basso di Luke X una sponda ritmica e armonica di straordinaria potenza e precisione. Purtroppo, la parabola dei Roof e il percorso umano di Tom Cora si interrompono bruscamente. Infatti, nel corso del 97, l'anno dopo la pubblicazione di questo album, a Cora viene diagnosticato un melanoma in fase avanzata. Nonostante la malattia, continua a suonare e a registrare fino a quando le forze lo consentono, tenendo le sue ultime esibizioni soliste in Europa. Però Tom Cora muore il 9 aprile 1998 in un ospedale nel North Carolina, all'età di soli 44 anni. La sua scomparsa suscita un'ondata di profondo cordoglio nell'intera comunità della musica indipendente e d'avanguardia internazionale, lasciando un vuoto incolmabile nella storia dello strumentismo moderno. E quindi da questo primo album e unico album, The Roof, The Untraceable Cigar del 1996, andiamo ad ascoltare Jeanne Allied.

Oh,

Siamo dunque arrivati in chiusura di questa puntata monografica dedicata a Tom Cora. Facciamo per forza di cose un cappello di chiusura riassuntivo. Andiamo a ascoltare poi l'ultimo brano. Allora, ripercorrere oggi la traiettoria artistica di Tom Cora significa fare i conti con uno dei profili più autentici, innovativi e rigorosi della musica contemporanea degli ultimi 50 anni. La sua fondamentale cifra stilistica non è mai risieduta nella pura esibizione di virtuosismo tecnico o nel semplice desiderio di sconvolgere le regole della tradizione accademica, bensì nella capacità profonda di umanizzare la sperimentazione, rendendola uno strumento di comunicazione viscerale, ritmica e democratica. Cora ha dimostrato che il violoncello non doveva necessariamente rimanere incatenato alla sua storia classica o limitarsi a ricalcare le orme del jazz tradizionale. Lo ha trattato come un organismo vivo, tridimensionale, acustico ed elettrico allo tempo stesso, capace di contenere in sé quattro cose. La prima era la memoria e la spinta viscerale del folk rurale e del blues americano. La seconda era l'impatto ritmico, la rabbia e la concretezza del punk e dell'avant-rock. La terza, la libertà strutturale del free jazz e dell'improvvisazione non idiomatica. L'ultima, ma non la meno importante, il rigore formale della musica contemporanea. L'impatto storiografico della sua opera è monumentale. Pochi musicisti della sua generazione sono riusciti a costruire ponti così solidi e duraturi tra contesti musicali apparentemente inconciliabili. Dai club underground dell'Lower East Side newyorkese ai festival di musica contemporanea europea, dai centri sociali occupati dell'anarcho-punk olandese alle sale da concerto del jazz d'avanguardia. L'eredità di Tom Cora vive nell'opera di dozzine di violoncellisti e improvvisatori contemporanei, da Eric Friedlander a Hank Roberts, da Occhio Kling a Russi Railton, che hanno trovato nel suo lavoro la dimostrazione pratica che ogni confine strumentale è solo un limite mentale da superare. C'è infatti un disco tributo uscito chiaramente dopo la morte di Tom Cora, si chiama Hallelujah Anyway, Remembering Tom Cora, che è stato pubblicato proprio dalla Knitting Factory Records nel 99, con la partecipazione di decine di artisti internazionali, molti che hanno collaborato con lui, da Fred Frith a John Zorn, dagli X ovviamente a George Cartwright, e questa rimane la testimonianza

testimonianza indelebile dell'amore e della gratitudine di una comunità globale verso un maestro indimenticabile del suono. E quindi andiamo ad ascoltare proprio un brano tratto da, in chiusura appunto, tratto da questo Remembering Tom Cora, questa dedica incredibile che hanno fatto musicisti di tutto il mondo a Tom Cora, e andiamo ad ascoltare appunto un brano con Chris Cutler e Fred Frith, ovvero sia One More Time, che è il brano di chiusura di questa puntata. E poi chiaramente torneremo ben presto con un'altra puntata monografica, però adesso chiudiamo questa puntata con ancora un po' di musica di Tom Cora, questo straordinario musicista.

0: Radio start. Radio start. The heart of music.
1: Radio start.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Start. Questa è Clocks and Calls, puntata numero 410. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Girardi. La puntata di oggi è dedicata all'America, alle voci di un'altra America, anche culturalmente grande, differente e davvero piena di sorprese e di differenze. Noi faremo un excursus, ovviamente meriterebbe questo argomento un ciclo di puntate molto lungo, perché gli autori, la musica, le musiche, un termine che non è particolarmente simpatico per me, la musica, tendo a dire sempre, davvero molta, è tanta, le voci sono davvero tante. Intanto in questa puntata ho cercato di mettere insieme autori diversi e estetiche diverse, anche molto differenti ovviamente, ma anche proprio di derivazioni differenti, però americane, quindi vivono delle situazioni, delle condizioni e anche delle filosofie che a volte si toccano, ma a volte sono profondamente diverse, dando però dei risultati sempre e comunque molto interessanti. Inizieremo subito con una serie di composizioni. La prima è un pezzo o una raccolta di pezzi per pianoforte di Meredith Monk, un'artista poliedrica, una vocalist e anche compositrice, che qui ha messo insieme dei pezzi per pianoforte. Noi ne ascolteremo uno, una sorta di arpeggio che sembra derivato da un'estetica folk, che però abbraccia una forma di minimalismo, una sorta di spazio conquistato dal pianoforte con delle ripetizioni a tre, una formula, un arpeggio ripetuto tre volte e poi qualcosa di molto semplice formalmente, ma nella tipica filosofia americana si può dire che ci si può porre una domanda: ma può essere profonda una cosa semplice? Ebbene sì. Ecco, quando si sente un pezzo come questo, Ellis Island di Meredith Monk, si intuisce profondamente questo senso di questa pacificazione con la complessità, questa estetica quasi liberatoria e profondamente leggera ma al tempo stesso profonda. Dunque, Bruce Brubaker e Ursula Oppens hanno registrato questo disco per la ECM. Noi ascolteremo Ellis Island di Meredith Monk, artista premiata anche con un Leone d'Oro recentemente a Venezia, alla Biennale, ed è una cantante, una performer molto interessante, molto, molto attenta. Le sue ricerche vocali teatrali legate appunto al gesto e alla performance sono davvero molto, molto interessanti e molto innovative. Intanto, Ellis Island di Meredith Monk, buon ascolto.

Avete ascoltato di Meredith Monk, Ellis Island per pianoforte solo in questo disco dell'ECM, al pianoforte Bruce Brubaker, e nel disco suona anche Ursula Oppens. Quindi Meredith Monk, Ellis Island. Bene, continuiamo con un pezzo per non perdere il flusso, cercherò di parlare meno possibile. Miles Davis in una performance del 1970 all'Isola di Wight. Miles Davis alla tromba, Gary Bartz al sax tenore, Dave Holland al basso elettrico e, udite bene, Keith Jarrett e Chick Corea rispettivamente ai due pianoforti elettrici, Jack DeJohnette alla batteria e Ayrton Moreira alle percussioni. Spanish Key, davvero, questa è l'innovazione, l'intuito di Miles Davis, un genio americano che ha di fatto rifondato la musica. Come lui diceva, cinque volte ho fatto una nuova musica per cinque volte. E Miles Davis, davvero uno dei grandi del Novecento. Buon ascolto.

Miles Davis, Spanish Key, una performance live del 1970 all'isola di Wight. I musicisti che accompagnano in questa straordinaria band sono davvero leggendari. Solo alle tastiere, Keith Jarrett e Chick Corea, alla batteria Jack DeJohnette, poi c'è Gary Bartz al sax, Dave Holland al basso elettrico, insomma, straordinario, Miles Davis. Questa è l'America che ci piace, perché davvero la ricerca ha rifondato, in un certo senso, tutta quella estetica del jazz, portandola avanti in maniera incredibile. Allora, adesso ascolteremo Leonard Bernstein con la suite sinfonica On the Waterfront, un lavoro di Bernstein dove ovviamente si fonde il ritmo, il colore, un'estetica, diciamo, non si può dire sì neotonale, ma comunque di grande respiro. Tra l'altro, profondamente americano questo pezzo, anche nell'uso, per esempio, delle sordine per quanto riguarda tutta la sezione degli ottoni, anche una scrittura ritmica molto interessante. Bernstein, sapete, era molto legato a quello spirito, non dico jazzistico, ma era comunque molto filtrato tutto. Veramente anche qui si può dire di una scrittura sincretica, sapiente, perché l'orchestrazione la conosceva davvero bene. Leonard Bernstein è una delle figure forse poco considerate come compositore. È stato intanto probabilmente uno dei più grandi direttori della storia della musica, e un pianista straordinario e anche un compositore straordinario. Anche ha scritto, insomma, lavori che tutti conoscono, West Side Story e altre davvero. E poi, senza dimenticare che Bernstein fu anche un grande divulgatore. Quindi buon ascolto con questa suite sinfonica da On the Waterfront, Leonard Bernstein. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Leonard Bernstein questa suite sinfonica dall'opera On the Waterfront. Era la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Carl Davis, questo straordinario compositore. Leonard Bernstein, perché uno pensa sempre al grande direttore, colui che ci ha fatto ascoltare Mahler in una forma molto attenta, e Mahler e altri autori. Scomparso nel 1990, davvero anche un autore straordinario. Passiamo ora invece a un altro compositore americano, newyorkese, che ha fatto del suono, del singolo suono o dell'impasto orchestrale, una cifra stilistica astratta, ma al tempo stesso meditativa, proprio sul singolo fatto sonoro. Parliamo di Morton Feldman con questa composizione del 1986. Morton Feldman, nato nel 26 e scomparso nel 1987, quindi questo pezzo, Coptic Light, Luce coptica, è stato scritto un anno prima della sua scomparsa. Un pezzo molto che vive di un essenzialismo più che un minimalismo, davvero molto interessante. Per me, lui è un compositore a pieno titolo tra i più grandi del secondo Novecento. Ha scritto dei pezzi memorabili. E questo è uno di quelli. Noi lo ascolteremo nella versione, nella interpretazione dell'orchestra contemporanea del Festival di Lucerna, diretta da un altro compositore, Beat Führer, che abbiamo avuto ovviamente in radio più volte, e con questo pezzo della durata di circa 24 minuti, ma è proprio questo la cifra stilistica anche di Morton Feldman, cioè giocata anche sulle durate, quindi anche non solo sulla sovrapposizione ricerca timbrica, e anche sul concetto di un suono astratto, ma anche sulla lunghezza delle proprie creazioni artistiche. Buon ascolto con Morton Feldman e Coptic Light.

avete ascoltato di Morton Feldman, Coptic Light, composizione questa del 1986, l'orchestra contemporanea del Festival di Lucerna, diretta da Beat Furrer. Bene, ora ascolteremo un altro padre della musica americana, Steve Reich, abbiamo ascoltato più volte, più lavori. Questo è uno dei lavori recenti, Jacob's Ladder. Ed è del 2023. Steve Reich è uno dei padri del minimalismo storico. Lui è uno dei compositori, ovviamente, con pezzi come Different Train, oppure Violin Phase, Piano Phase, Guitar Phase, le varie versioni, Proverb, eccetera. È uno dei compositori importanti del minimalismo. Ed è una delle cifre stilistiche proprio dell'America. Quindi ascolteremo questa composizione dall'ensemble Intercontemporain insieme all'ensemble Synergy Vocals diretto da George Jackson, una registrazione del 2024. La durata è di 18 minuti. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Steve Reich, Jacob's Ladder, un pezzo per ensemble con ensemble strumentale che è l'ensemble intercontemporaneo insieme al Synergy Vocals Ensemble, tutto diretto da George Jackson. Adesso ascolteremo un altro maestro del minimalismo storico, ossia Philip Glass. Un'estetica completamente diversa da Steve Reich, anche il modo di comporre, mentre Steve Reich adotta delle formule a incastro, una sorta di matematicizzazione del linguaggio musicale di grande modernità e di grande suggestione. Ma la stessa cosa avviene con delle formule armoniche più o meno tradizionali, qui c'è anche il suono di un estraneamento che fa Philip Glass con delle alterazioni sulla formula armonica che sta adottando in questo bellissimo cofanetto, doppio CD edito alla Stradivarius, un lavoro recente e di recente uscita, e gli studi per pianoforte in doppio CD con il pianista Jurgis Karnavičius. Noi ascolteremo ora l'interpretazione di questo pianista, il numero 10 del secondo libro. Quindi buon ascolto, Philip Glass. Anche questo è un pezzo di grande suggestione che richiama le formule classiche, ma al tempo stesso si spinge verso una modernità che non è affatto legata a concetti di passatismo, ma è proprio la musica dell'America, la musica newyorkese, anche questa. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Phil Glass, uno, lo studio numero 10 del secondo libro di questa raccolta degli studi per pianoforte del pianista Jurgis Karnavičius, raccolto appunto in doppio CD in questa nuova uscita della Stradivarius. Adesso ascolteremo Dream, una composizione di John Cage, veramente il padre della musica moderna americana, perché ha avuto delle intuizioni John Cage, è inutile dirlo, ma forse il minimalismo parte anche e soprattutto dall'esperienza di John Cage, anche l'organizzazione del suono, la formazione della struttura dei suoi pezzi, anche derivanti dalla casualità, e quindi c'è dentro davvero molta filosofia moderna, molto fluxus per intenderci. E John Cage è stato veramente un grande, come diceva Schoenberg, un inventore di genio. Dunque, questo pezzo è del 1948. Soltanto questo è una data incredibile perché spinge indietro un concetto di minimalismo e di modernità che a tutti gli effetti Dream, riascoltato oggi, pezzo del 1948, appare davvero di una modernità straordinaria.

di John Cage avete ascoltato Dream, una composizione del 1948 con il pianista interprete Stephen Drury. Incredibile, un pezzo davvero, sembra scritto ieri. Allora ci facciamo due domande: o la musica è rimasta ferma al palo per certi versi, oppure John Cage era molto avanti. Queste sono le discussioni un po' da bar che si possono buttare lì, ma in effetti è una riflessione che tranquillamente si può fare. Adesso ascolteremo un pezzo molto divertente e molto, molto americano in questo, per chiudere la puntata. È un pezzo di Charles Ives, al quale sono molto legato perché la prima volta che andai a New York per dei concerti acquistai delle cassette e c'era una cassetta di Charles Ives con dentro questo pezzo che era The Circus Band, un pezzo straordinario e esplosivo che è anche un po' ludico, giocoso, allegro, nello però anche nello spirito di Charles Ives, anche con un tratto di forse di malinconia a un certo punto, con incassi ritmici molto divertenti per questa banda. Ma sapete che gli americani hanno le bande sinfoniche e hanno un repertorio incredibile per la banda. Noi abbiamo una grande tradizione anche legata all'opera, lo sappiamo bene. Molte città, anche piccole del sud Italia, hanno delle bande straordinarie, dalla Puglia alla Calabria, insomma, ci sono veramente delle realtà. Ma gli americani hanno recuperato questa tradizione della banda e ne hanno fatto davvero a modo loro, con questo concetto anche di grandezza. Con tube, percussioni, con organici veramente molto grandi. E questo pezzo, The Circus Band di Charles Ives, diretto da Leonard Bernstein con la New York Philharmonic Orchestra, davvero un pezzo, di grande bellezza. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Charles Ives, The Circus Band, diretta da, interpretata con la New York Philharmonic Orchestra, diretta dal grande Leonard Bernstein, che qui compare nella puntata sia come compositore e sia ora come direttore di questo pezzo davvero molto divertente. Bene, abbiamo ascoltato le voci dell'America, ma veramente questa, bisognerebbe fare un ciclo di puntate lunghissimo perché le voci dell'America sono davvero tante. Abbiamo iniziato con Meredith Monk, Ellis Island, poi con straordinario Spanish Key dal vivo con la Miles Davis Band con dei nomi straordinari, non li ricordo tutti, ma insomma tutti sono, cioè solo alle tastiere c'era Chick Corea, Keith Jarrett, già questo, anche due americani che avremmo dovuto mettere in scaletta, Keith Jarrett con i suoi solo piano o con il trio o in qualsiasi altra formazione e lo stesso Chick Corea. Poi abbiamo ascoltato Bernstein come autore di questo, la suite sinfonica da On the Waterfront, e poi con Morton Feldman, Coptic Light, e poi Steve Reich con Jacob's Ladder, e poi Philip Glass con questi studi per pianoforte davvero molto belli, e poi John Cage ancora. Padre della musica contemporanea, ma non solo americana, ovviamente anche di tutti noi, perché John Cage è comunque un riferimento della musica contemporanea e della musica in genere. Cioè, quando si studia musica è una figura comunque imprescindibile. E poi, infine, Charles Ives, un grande americano, anche nel suo modo di approcciarsi, davvero molto, molto bello, molto poetico. E abbiamo ascoltato questa divertentissima del Circus Band diretta da Leonard Bernstein. Bene, al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi, vi auguro la buonanotte, vi augurano insieme la buonanotte e l'appuntamento, rinnoviamo e vi invitiamo alla prossima puntata, sempre il lunedì alle 22:45 su Radio Start. Potete seguire e ascoltare i nostri podcast dal sito, scaricarli dopo la replica del mercoledì alle 12:30. Quindi buonanotte a tutte e a tutti e a risentirci. A presto. Ciao.

the gold stereo stretches out the sound

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

dentro quei sospiri lunghi, storie che non si faticano a dimenticare. Malinconia, malinconia, malinconia che prende il sopravvento. Vorrei sapere che cosa c'è dietro a quello sguardo languido.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle.
1: Il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Radio start. Radio start, the heart of music.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: Benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 363 e oggi siamo arrivati al giorno in cui parliamo insieme a Paolo Ferri, che è qui con noi,
2: là,
1: e parliamo dell'Odissea, di questa enorme e mastodontica opera cinematografica che da tutti i punti di vista tende a voler segnare, come ha detto lo stesso Nolan in una fantastica intervista molto lunga, segnare il momento in cui il cinema reagisce alla televisione. Il cinema, il grande schermo, reagisce al piccolo schermo. Interessante.
2: Però in un modo che non è quello che vi aspettereste.
1: Sicuramente.
2: Perché non su un territorio sorprendente, che sta sorprendendo tutti, non il territorio che potremmo definire quello di, non so, Cameron, James Cameron, oppure
1: Peter Jackson,
2: esatto, o Spielberg e altri, ma su un territorio diverso. Infatti sarà oggetto un po' di analisi in questo programma, questa puntata che chiude.
1: Sì, chiude la parte estiva, noi andremo a riposo per non so quanto, ma almeno un paio di settimane ce le pigliamo sicuro.
2: Eh sì.
1: Che è necessario partire e riflettere su quello che stiamo facendo come serie, diciamo, di podcast, e soprattutto per fermarsi un attimo per fare anche delle riflessioni sul futuro di questo genere di programma, di questo tipo di podcast.
2: Quindi stasera siamo come Ulisse che torna e e chiude il ciclo, esatto, diciamo.
1: Esatto. Ora, io stavo parlando prima con Paolo e pensavo che bisognerebbe fare una divisione di questo. Oddio, questo è un film che va diviso in più parti per parlarne bene, però io farei proprio una divisione, la prima parte, in cui ne parliamo dal punto di vista, diciamo, prettamente tecnico e prettamente strutturale, diciamo, di come è stato girato, di come sono state girate tutte le scene, cioè come è stato pensato il film da Nolan, poiché esistono diversi spezzoni di documentari che si possono trovare anche su YouTube, ce ne sono diversi da 25-24 minuti, ma ce ne sono tanti, in cui c'è Nolan che parla appunto in questa opera documentaristica, e non per sbaglio dico documentaristica, perché in realtà Nolan ha detto: io ho cercato di fare in modo che le persone si trovassero di fronte non a un film che parla dell'Odissea, ma un documentario.
2: Sì.
1: Ho cercato di realizzare questa cosa. E
2: questo, diciamo, l'ho detto io l'altra volta, ti ricordi?
1: Ah, ho detto anche Christopher Nolan. Siete in due. Siete in due.
2: Ora, però, il documentario di uno spettacolo teatrale.
1: Sì, cioè, il discorso,
2: o comunque di una performance.
1: Il discorso della parte documentaristica è interessante, perché Nolan non la pone come il documentario, ma lo pone nella condizione per cui questa opera dovrebbe essere un documentario che parla di come il cinema trasforma un'opera letteraria.
2: Sì.
1: Che è una cosa che, se uno ci pensa,
2: utilizzando non solo però gli strumenti attinenti al visivo, ma anche gli strumenti attinenti al narrativo, alla scrittura.
1: Certo, sì, senza ombra di dubbio stiamo parlando di una...
2: Perché l'Odissea è un film che va analizzato nella sua scrittura, forse ancora prima che nella sua costruzione dello sguardo, di tutto quello che è visuale.
1: Sì, sì.
2: Quindi senza la scrittura non avremmo il fenomeno a cui stiamo assistendo, cioè legioni cioè si sono svegliati le grandi masse, si è svegliato veramente il popolo del cinema, il pubblico.
1: Sì, questa è
2: sta
1: una
2: rispondendo
1: cosa...
2: in maniera massificata.
1: Sì, addirittura io questo sarebbe secondo me un'altra parte veramente da fare, veramente da portare come analisi, perché l'evento mediatico attorno all'Odissea si è tramutato in pochissimo tempo in un evento che praticamente è diventato pluriculturale. Cioè, cerchiamo di capire, il fatto che ci siano un più 25% di vendite dell'Odissea nelle librerie italiane, perché questo valore, che sembrerà assurdo, del 25%, quasi raddoppia negli Stati Uniti, più 50%, più 48% in realtà, che lo rende un evento, ma se fosse solo quello, ci sta ancora. Ma quando poi scopriamo che nasce in tutti i luoghi dove è stato fatto, girato, diciamo, il film dell'Odissea, nasce un turismo dell'Odissea, in cui praticamente ci sono vere e proprie organizzazioni che organizzano viaggi per farti vedere dove è stato girato l'Odissea. Attenzione, non Scille e Cariddi, oppure parlare, che ne so, delle grotte di Polifemo, oppure parlare, no, di come è stato girato e dove è stato girato.
2: Che poi sarebbe Favignana, quando...
1: Sì, beh, oddio, ci sono migliaia di posti, pensa che una parte non proprio importante è stata girata in Islanda.
2: Ah.
1: Non c'entra proprio niente.
2: Certo.
1: Perché Grecia, Italia, una parte è stata girata all'attacco del Marocco, non so se era Gibilterra, questo non lo so, non ho pensato a questo.
2: Però il palazzo era
1: quasi
2: quello di Favignana.
1: Sì, ma quasi tutte le strutture, per esempio la grotta di Nestore, quella dove si vedono le scritte, quella è proprio la grotta di Nestore, sono andato in Grecia. Ecco, diciamo che e anche questo fatto è un altro fatto, ma non basta. Perché se non finisse con se già finisse con il fatto che c'è un aumento di vendite dei libri e turismo, saremmo ancora in un ambito di una visione che diciamo trovabile. Che ne so, c'è stato per un certo periodo il turismo del Signore degli Anelli, c'è stata questa cosa in Nuova Zelanda,
2: no, anche a Bucchianico, se per...
1: sì, dovevo... certo, però diciamo che ci siamo. Ora però, quando poi la Lewis, lo ripeto ancora, la Lewis, indica che è successa una cosa che non si verificava da anni, c'è una riscoperta del liceo classico, cioè praticamente gli studi classici anche nelle università sono aumentati in una maniera sensibile, tale da allertare le strutture che fanno sondaggi di questo genere, e si scopre che praticamente c'è una ripresa, per esempio nelle lingue, dello studio del greco antico. Cioè ci sono persone che vanno alla ricerca della comprensione di quel tipo di lingua e scelgono l'università che fa quegli studi.
2: Tutto questo in 2 settimane.
1: In questo momento sono esattamente 2 settimane.
2: Cioè, che poi sono discorsi che invecchiano veramente giorno per giorno. Diciamo che caliamoci un attimo in un ipotetico futuro. Vabbè, che poi ne riparleremo in ambito,
1: sì,
2: di noce,
1: diciamo,
2: degli Oscar.
1: Ormai siamo in un ambito... diciamo,
2: aggiorneremo, nel senso, i ragionamenti sull'Odissea li aggiorneremo.
1: Sì, sì, sì, sì, io voglio, anche perché c'è il problema che tutti saremo molto curiosi di vedere quanti Oscar e soprattutto una buona parte di persone che guardano le statistiche, per quanto tempo ancora? perché se è vero, come è vero che ne stiamo parlando in questo momento come fenomeno ed evento, c'è l'altra parte che è la produzione, cioè la Universal è la produzione, la Universal, che praticamente lo indica già ora come il film più visto di sempre. Ma lo indica anche come probabilmente il box office più alto di sempre. Poiché appunto oggi siamo a mercoledì, in realtà, spoiler, noi non siamo a mercoledì, siamo a lunedì. Però la cosa interessante di questo fantastico lunedì è che se io, come ogni sera, posso andare a fare, perché dopo un certo orario si può fare, no? E chiedere alla macchina il box office, lo faccio adesso proprio in questo momento, perché così ho la certezza di quello che vi sto dicendo in questo momento, che fa ridere, quindi va fatto così.
2: Orario, data, giorno e ora.
1: No, infatti per quello è interessante, perché praticamente il box office ufficiale di oggi è il seguente per quanto riguarda il signore mostruoso, il box office di oggi che è lunedì e non è mercoledì, è 927 milioni di dollari, tutto il mondo, worldwide, che si divide con una struttura a cascata che indica che in Italia abbiamo superato i 13 milioni, e Odissea, vabbè, numeri stratosferici negli Stati Uniti, non ne stiamo nemmeno a parlare, ma la cosa interessante è che questa pellicola, che si trova appunto in questo momento a 927 milioni di dollari, è uscita da 15 giorni, anzi un po' meno, 12 giorni. Questo deve far riflettere, perché è la prima volta che succede una cosa di questo genere. Di solito diciamo che si indicano 3 settimane come il tempo di massima espressione. Poi dopodiché c'è una coda, questo ve lo dico tecnicamente, poi c'è una coda che diventa lunga, che diventa leggera, friabile diciamo quasi, di una ventina di milioni che si aggiungeranno nel tempo e che creeranno diciamo il cosiddetto scivolo temporale del film, che praticamente ci darà la possibilità di vedere come decade il film in questo momento. Ora la cosa,
2: adesso siamo in piena accelerazione, la curva di crescita è in piena accelerazione.
1: Siamo in accelerazione, ma questa non è un'accelerazione normale. Consideriamo una cosa normale, si fa per dire, però diciamo così, normale, Jurassic Park, che di normale non aveva niente. Jurassic World, consideriamo Jurassic World, l'ultimo, forse quello che ha incassato di più dei Jurassic, e i Jurassic dovete sapere che insieme ad Avatar sono i picchi più alti della storia del box office mondiale.
2: Anche

la seconda settimana. Siamo già al 921, qui si fa il miliardo, si farà un miliardo nella prima settimana. E quindi nella seconda settimana. E quindi, a prescindere da tutto, quindi sappiamo esattamente che, e soprattutto c'è, scusatemi l'intreccio di parole, e soprattutto c'è una cosa interessante, la curva di caduta. Quale dovrebbe essere la curva di caduta di questo film? Quando smetterà di essere visto? Perché sembra che praticamente ci sono persone che ci vanno più volte, e sembra che ci sono persone che non solo ci vanno più volte, ma ci portano gli amici. Lo vogliono vedere tutti, capito? È un evento più unico che raro. Però adesso, tralasciando da questo, tralasciando questo valore che appunto è nominale, che anche, diciamo, tra virgolette, diciamo, ci interessa relativamente poco, se non per il fatto che comunque sia il box office è ciò che poi viene segnato sempre, c'è poco da dire. Ma la cosa interessante è tutta quella parte che riguarda la capacità che hanno avuto gli uomini di stare dietro alle idee di Nolan. E questo, bisogna dargliene atto, è stato un atto di coraggio detto dallo stesso Christopher Nolan. E detto, io ho provato molta empatia nelle persone che erano operatori di macchine. Mi dovevo soffrire. Però loro erano lì e cercavano di capire che cosa stavano girando. Perché girare l'IMAX, appunto, questo è il primo film al mondo nella storia che è girato completamente in IMAX. L'IMAX è pellicola pura. Ora, naturalmente, io ho sentito da parte di youtuber molte castronerie, proprio di gente che non sa come funzionano le pellicole, che parlano, dicono delle cose. Io ve la sintetizzo due minuti scarsi. La pellicola esisteva una volta, la pellicola 16 mm, il Super 16, poi è arrivato il 35 mm, ma il 35 mm a che cosa fa riferimento? La macchinetta fotografica, ma è girato perché la pellicola si muove nel senso verticale e la macchinetta fotografica si muove nel senso orizzontale, quindi il frame è girato. In questo giro del frame, il frame perde quasi metà della sua grandezza, quindi il 35 mm in realtà è, diciamo, un 18 più o meno, perché i rapporti sono particolari, diventa un 18 mm di orizzontale, quindi non è più il 35 mm, è un 18. Quando poi hanno inventato il 70, 2001 se nello spazio è girato in 70 in Panavision, il famoso Panavision, si è riportato, avendo la pellicola da 70 mm, si è riportato finalmente l'utilizzo di una pellicola che ha le grandezze del 35 mm in orizzontale. Quindi praticamente la pellicola si muove in verticale e i frame sono da 35 mm veramente. In realtà non è proprio così, sono da 33, quasi 34, non sono 35, però ci siamo, ecco, diciamo, mantengono tante informazioni in più, ed è il motivo per cui le grandi pellicole modello 2001 Odissea nello spazio hanno mantenuto una qualità filmica veramente incredibile negli anni, non hanno avuto bisogno di ristrutturazione, di restyling, hanno fatto i remastering dell'audio. Poi si arriva all'IMAX. Che cos'è l'IMAX? L'IMAX è la stessa pellicola da 70 mm ma rimessa in orizzontale, perché l'IMAX si muove in orizzontale, quindi la pellicola acquisisce realmente 70 mm, quindi ha praticamente il doppio della Panavision come potenza di informazione. In più, essendo una pellicola molto particolare rispetto alle altre, non possiede le tracce audio, quindi il frame è un full frame, cioè tutto il frame è video, non c'è l'audio. Per l'audio c'è un macchinario a parte che registra su un nastro mostruoso, nel vero senso della parola, ma questo indica delle problematiche infinite per i montaggi.

0: E quindi qui dovremmo entrare nelle pazzie. Perché tutto quello che è complicato, Nolan lo ha fatto diventare leggendario, se vogliamo. Per esempio, il soundtrack a molti non è piaciuto, no? Per molti è stato un qualcosa che non ha dato una grande sensazione. Grösen, credo che si chiama il, diciamo, il capostipite del lato tecnico che ha curato il soundtrack, gli ha detto, questo c'è in un video, Christopher Nolan ha detto a questa persona: tu puoi usare tutti i synth che vuoi, tutta la musica in digitale che tu vuoi, tu la puoi usare, però gli strumenti musicali che tu puoi usare sono solo 16. Puoi usare i 16 gong che venivano usati nell'antica Grecia, a cui lui poi ha aggiunto un halfos, che è uno strumento particolarissimo che veniva usato nell'antica Grecia, uno strumento antichissimo, che era un doppio flauto che veniva suonato con due mani. Questo halfos, spero, scusatemi, non lo so se si legge così, è uno strumento appunto di musica antica, difficilissimo, non tanto da suonare, ma difficilissimo da trovare e da trovare qualcuno che lo suoni. E lui si è riferito all'Accademia Greca della musica, gli hanno consigliato dei personaggi, e ci sono dei personaggi che suonano questi, e tutto il resto è synth, sono stati usati dei synth. Io penso che sia una espressività sonora di un pannello sonoro che non deve dare fastidio, incredibile, incredibile. Purtroppo c'è molta perdita di qualità tra quello che è il segnale IMAX con la traccia audio separata, insomma, Gesù Cristo, non vi sto nemmeno a dire che razza di complicatezza, stiamo parlando di una pellicola, perché le persone hanno detto delle castronerie, io ho sentito delle castronerie bellissime, qualcuno ha detto si possono registrare 7 minuti, poi dopodiché bisogna cambiare la pellicola, dipende. Ora, scusatemi la battuta, sei un barbone, sì, se ti chiami Christopher Nolan, no. Perché questo? Perché è vero, esistono le IMAX da 50-60 kg che possono fare le registrazioni in questo modo. Ma quando tu ti porti dietro una IMAX che pesa 3 quintali, come quelle che ha usato Christopher Nolan, tu riesci a registrare anche 25 minuti. Dopodiché, come si usava anticamente, si fa il taglio, il cut, si agganciano i fili e si mette tutto su un'unica livella. E quindi c'è il finale. Siccome viene montato in orizzontale, hai bisogno di un sistema a nastro. C'è un documentario che lo fa vedere questa cosa, fa vedere proprio quello di Christopher Nolan, non ve lo perdete, cercatelo su YouTube perché lo trovate. Fa vedere questo nastro che si muove per quasi 28 metri, si muove, e la pizza del film di Nolan pesa quasi un quintale, è di una bellezza inaudita. È una pizza, non vi dico, però lì nella visione sembra più grande di un tavolo, è qualcosa di disumano. Ok, se a tutto questo, che è vera follia nel vero senso, vera follia tecnica cinematografica, ci si deve aggiungere poi quella che è stata l'interpretazione da parte degli autori di questo filmato, cioè gli attori, che hanno dovuto interpretare quello che pensava di Nolan. E ho finito, non ti preoccupare, in questo silenzio tombale che vai a sentire Paolo, ascolta.
1: Non c'è modo di inserirsi perché sei, diciamo...
0: E qui viene una parte incredibile che Christopher Nolan ha chiesto a tutti gli attori un atto di coraggio. Perché gli attori sono stati violentati, nel vero senso della parola, si può dire. Allora, c'è la scena di Tiresia. Ne prendo una a casaccio, la scena di Tiresia. Ora, se una persona è normale, usa la CGI...
1: James Remar, Tiresia. James Remar,
0: Non ragionare su questa cosa. Quella è la parte di cui parleremo poi quando parliamo del film. Se tu sei una persona normale, usi la CGI e crei qualcosa per cui ci sono questi morti che emergono dalla terra, escono dalla terra. Purtroppo Nolan non è così. Ha fatto scavare 47 centimetri, li ha sotterrati, gli ha dato un tubo e gli ha detto: adesso restate così e quando vi chiamiamo a voce, uno a uno, voi uscite. Tu immaginati se un attore ha il panico. Lo sotterrano. Sotterrare, è proprio sotterrato.
1: Vabbè, l'ha già fatto Aldo Giovanni e Giacomo questa scena, dai.
0: Ma, cioè, tu poi non è che hai sotterrato, ne hai sotterrati 35
1: con tutta l'armatura.
0: Tu sei sotterrato. 35 ne ha sotterrate di persone. E ho detto questo perché questo è l'esempio. L'esempio. Si è spesso citato, lo hanno fatto diversi YouTube, Scille e Cariddi per dire anche Nolan ha usato la CGI. No, avete sbagliato, mi dispiace. Siccome siamo di fronte a una persona che ha dei problemi, che veramente ha dei problemi, per fare Scilla, cioè il Gorgo, che cosa ha fatto? Non la CGI, vi dirò, c'è una parte che io considero comunque sia digitale, però non c'entra niente. Non la CGI, lui che cosa ha fatto? Ha preso il motore di una nave, un mercantile, lo ha sotterrato a 40 metri, lo ha acceso e questo faceva il primo. Poi ecco dove c'è la parte che non è CGI, perché lui la CGI non l'ha usata proprio. Poi che cosa ha fatto? Ha fatto girare 14 motoscafi in cerchio alla velocità massima. Quindi noi avevamo questi 14 motoscafi che creano appunto quella cosa. Dopodiché, quando si è andato alla gestione di questa cosa, sono stati cancellati i motoscafi. Però non è CGI, è tutto il contrario. Per quanto riguarda invece Cariddi, questi mostri che escono, ha usato il vecchio sistema che veniva usato negli anni 80 per costruire entità che escono fuori. Cioè, che cosa ha fatto? Le ha disegnate letteralmente sulla pellicola, come si usava una volta, con la differenza che questi sono 70 mm e quindi praticamente in un pittore. Sei di fronte a un pittore che disegna con 70 mm, frame to frame, una alla volta, e io penso che appunto anche l'animazione gliela possiamo dare. A questo punto c'è anche un pezzo di animazione, se vogliamo, e siamo alla follia. Per quanto riguarda il Polifemo, lo sappiamo, è un animatronic alto 6,30 metri, questo era un dato che già si sapeva da prima. Ma
1: più che animatronic, non so se è la parola giusta, però era un burattino.
0: Burattino,
1: cioè, è stato
0: l'animatronic che l'animatronic si muoveva con cingoli, era dell'elettronica la muove.
1: Ma non mi sembra che abbiamo usato l'elettronica, cioè ho visto più che altro proprio leve carrucole,
0: sì, però c'erano i motori.
1: Ah, ok.
0: A quel punto diventa elettronico.
1: Che venivano usati però da azionati sul momento, se non sbaglio, da operatori.
0: Non c'è nulla di digitale, modello IA, modello computer. Che muoveva,
1: cioè, sembrava la tecnica del teatro giapponese. Esatto. Lì con il drago, esatto, con la leva mosso dagli attori vestiti di nero.
0: Esattamente. L'idea è proprio quella di utilizzare metodi antichi, vecchi come il cucco, ma che hanno sempre funzionato, perché non è detto, cioè è chiaro che fai prima che ci vuole. È chiaro, no? Fai prima che ci vuole.
1: Però così lì devi ottenere un risultato molto materico. Questa è una parola che ricorrerà spesso nel descrivere di
0: sì,
1: idea.
0: Adesso
1: cioè,
0: abbiamo
1: la mano che stritola il soldato e poi questa è forse una scena apicale dell'Odissea di Omero, cioè Polifemo sgranocchia proprio le mie memorie di liceo classico di studiato l'Odissea. Noi eravamo impressionati perché Omero ti dice proprio che sta avvenendo uno stritolamento osseo. E infatti lui, Polifemo, stacca la testa, ci gioca come un pupazzetto, come il gatto al topo. Esatto.
0: L'ultima cosa di cui vorrei parlare, e poi dopodiché abbiamo, diciamo, ci sono poi altri momenti che potrebbero essere, però questa è veramente qualcosa di incredibile, è il fatto molto interessante delle strigoni. E le strigoni sono giganti, no? Che sempre figli, diciamo, di Apollo, bla bla bla bla bla bla, semidei, eccetera, eccetera, eccetera. Non erano semplicemente dei giganti, erano dei guerrieri che, però, essendo giganti, erano cannibali di uomini, quindi non cannibali. E Omero riporta proprio questa scena in cui in realtà Odisseo parla con il bimbo, che poi è una bimba, è una ragazza, e la ragazza, quando poi gli dice, gli indica dove si trova la città e loro vanno, loro si rendono conto che si trovano di fronte a tutti dei giganti che sono carnivori di carne umana. Ora però, tutto questo, no? Come lo fai? Beh, CGI sarebbe semplice. Sollevi, stringi, no? No. Che cosa ti viene in mente di fare a te?
1: Che chiami di giocatori di basket,
0: no? Stuntman alti tutti 2,10 metri. Però non sarebbe bastato.
1: E gli metti sotto, no, non sarebbe i trampoli.
0: Bastato. Non sarebbe bastato. Tutti gli uomini, tutti, gli uomini di Ulisse sono stati sostituiti da, come li vogliamo chiamare? Dai? Diversamente alti.
1: Ah, nani.
0: L'altezza media era
1: affetti da nanismo
0: 1,40.
1: Ah, ok.
0: Poi dopodiché c'era il problema di Ulisse. Come facciamo a fare Odisseo? Lo voglio chiamare Odisseo, ma tanto è uguale, insomma. Come facciamo a fare Ulisse? E beh, a Ulisse che cosa facciamo? Si usa una controfigura per tutte le scene in cui lui si muove. Hanno preso una ragazza che ha fatto bodybuilder, una ragazza, interpretata da una ragazza, alta 1,40 m, spettacolare, un fisico incredibile, se la vedi è una culturista, però senza la parola, spettacolare, che praticamente si è messa l'armatura di Odisseo ed è lei che si muove nel campo per dare la proporzione. Lei è alta 1,40 m, quelli sono alti 2,10 m, per dare la proporzione. Che cosa succede? Tutte le inquadrature che vedete di Odisseo sono tutte inquadrature dall'alto, dal basso, per tre quarti, quindi messe così. Quindi in realtà, perché c'è la faccia di Matt Damon che esiste, quando c'è Matt Damon l'inquadratura però non fa capire quanto sono alti. Matt Damon, diciamo che sarà 1,80 m forse, no? E 2,10 m è comunque alto, però loro avevano i rialzi, i rinforzi, tutta una serie di cose, per cui tutto sommato se la sono giocata. Ma è un altro metodo. Infatti quello che ha detto Christopher Nolan nell'intervista, ha detto: io sono molto contento di una cosa, del fatto che comunque sia ho costruito con me una troupe che sta imparando come fare cinema senza usare nulla. E lui è molto fiero di questo. Dice: io sto preparando una troupe di persone che saranno vincitori di premi per anni e anni e anni. Dai costumisti, cioè tu immaginati che questo Gersen, mi pare che si chiama, non lo so dire, che ha costruito i suoni, diciamo, la piattaforma sonora, è un sperimentatore chiaramente. Ed ora, invece, diciamo, abbiamo concluso questa parte, parliamo del film, che credo che sia la parte, diciamo, apicale di quella che è la cosa. Quindi io chiederei prima di tutto a Paolo, perché ognuno ha la sua opinione, tu che idea ti sei fatto dell'Odissea di Nolan? Qual è la idea che secondo te si vede di più? Cioè, che ci dice Nolan con questo film?
1: Dunque, ovviamente è una Ah, scusami, nel frattempo una piccola. Infatti mi sono levato un dubbio. La musica è Ludwig Göransson.
0: Goran, vabbè, insomma, ho detto
1: Göransson.
0: non lo so come si
1: Che
0: dice.
1: sì, a parte che ha fatto con lui Tenet e Oppenheimer, ma anche il tema del Mandaloriano.
0: Sì.
1: Che così.
0: Sì, ah, sì, era lui, sì. Lui è quello che ha fatto è un famoso tema. Sì, è diventato famoso per quello, più che
1: Dunque, l'approccio è quello di raccontare una storia millenaria, arciconosciuta, rimontandone il senso, ma non tradendolo, semplicemente entrandoci da un punto d'accesso, da uno dei tantissimi punti d'accesso, perché l'Odissea è una storia che ha infiniti risvolti, infiniti lati. Lui ci entra, così come ha raccontato Oppenheimer.
0: ci fermiamo perché in questo momento c'è l'aereo.
1: Ecco, salutiamo il volo delle
0: 22, 23 in
1: 22:23.
0: questo momento.
1: Ringraziamo l'aeroporto d'Abruzzo come primo main sponsor di Subtitles per Summer Edition.
0: Naturalmente l'aereo parte da Pescara, eh.
1: Summer Titles
0: Non è
1: potremmo
0: quello che arriva,
1: chiamare.
0: parte.
1: Potremmo dargli un altro
0: Summer
1: nome,
0: Titles.
1: Summer Titles. Va bene, torniamo. Questo è un giochino per salutiamo l'amico Francesco Bibone, che gli piacciono sempre questi giochi.
0: Di parole.
1: Torniamo, sì, chiusa parentesi. E quale strada usa? La strada, più d'una comunque, più d'una. Intanto, è una storia raccontata da chi? Da un punto di vista esterno, cioè in sostanza l'Odissea è un racconto che parte, che sta avvenendo, il tempo del film è quello del momento di Calipso e Ulisse, che ricordano il passato, è un passato ricordato tra i fumi dell'oblio di un Ulisse che mastica appunto il loto, e diciamo, Nolan fa un'operazione, l'operazione che il cinema deve fare, cioè quella di entrare in una storia facendo delle scelte che sono le scelte del linguaggio che si sta usando. E quindi tutti gli elementi dell'Odissea non vengono usati tutti, ecco. Quando vediamo tutta questa quantità di persone che vanno al cinema e che generano una quantità cacofonica di commenti in qualsiasi situazione, incappiamo spesso in questo refrain, ma ha lasciato fuori questo episodio, quest'altro episodio, e non si vede Nausicaa, eccetera, eccetera. No, tutte cose che assolutamente lasciano il tempo che trovano, totalmente prive di interesse. Nolan fa l'autore di cinema che racconta una storia da autore di cinema. E prevalgono i sentimenti forti, le contraddizioni forti di questo personaggio, estrapolando probabilmente quelli che sono gli archetipi di tutto il futuro che segue questa odissea, cioè 3.000 anni dell'Occidente, che poggiano proprio sul personaggio di Ulisse, visto nelle contraddizioni di questo film. E quindi i temi possiamo elencarli, c'è il tema del rispetto dei compagni caduti. Ulisse, per chi ha studiato l'Odissea, è un gran farabutto, lui lascia, a parte che torna da solo, non riporta un compagno, se li perde tutti, muoiono quasi tutti, anche nel film vediamo non è quei film americani dove i Navy Seals aiutano il commilitone ferito, dai amico, te la puoi ancora cavare? No! Cioè, i compagni di Ulisse sono lasciati alla mercé degli eventi più grandi che occorrono loro, e si salvi chi può. Ecco, Ulisse è visto nel tormento, nel grande tormento di chi deve recuperare un'identità, di chi deve recuperare il senso del sacro anche, perché di fronte alla morte dei compagni, Ulisse si confronta con la morte e con quella responsabilità, soprattutto sulle sue spalle, di coloro che sono morti. È un monte gigantesco, secondo me, di sensi, di significati, di cui, ecco, magari, ecco, mi fermo qui, perché te ne ho buttati sul tavolo un po' alla rinfusa tanti, ma ce ne sono tanti altri che magari non ho ancora toccato, sì, e sì, che sì, possiamo ancora inanellare.
0: Beh, ecco, diciamo che la visione, a mio giudizio, di Nolan è stata quella che poi è stata anche riportata da diversi giornali. L'idea era quella di non confrontarsi con il poema epico, ma di utilizzarlo per narrare qualcosa di molto più moderno, qualcosa di molto più interessante per tutti. Non perché il poema omerico non sia interessante, ma perché il messaggio, almeno a mio giudizio, che voleva dare Nolan in questa pellicola è un messaggio diverso da quello omerico. Dunque, andandolo a inquadrare, l'Odissea appartiene a un periodo storico ben diverso da quello dell'Iliade, e l'Odissea è un poema, diciamo, epico, molto molto più utilizzato da chiunque rispetto all'Iliade stessa, che diciamo che è diventata, pur essendo sicuramente prima, seconda come interesse nelle citazioni di qualunque genere di studio che viene fatto. Non viene mai citata l'Iliade, ma viene possibilmente spesso citata, laddove viene citata, come poema omerico viene citato appunto l'Odissea,
1: che poi contiene il fine ultimo della guerra di Troia, l'Odissea, perché i fatti finali della guerra di Troia vengono raccontati nell'Odissea, cioè la vicenda del cavallo e dell'assedio e della distruzione di Troia,
0: sì,
1: stanno,
0: sì,
1: dentro l'Odissea,
0: sì,
1: non
0: sì, sicuramente,
1: anche è perché, l'ultimo, diciamo,
0: anche perché l'antefatto dell'Iliade, diciamo l'Iliade, che molti non lo sanno magari, l'Iliade finisce con Achille che restituisce le membra di Ettore a Priamo. Non c'è nemmeno una vera e propria fine nell'Iliade, cioè non succede tutta quella parte che noi... Achille non muore nell'Iliade, ecco, per capirsi,
1: certo.
0: Figuriamoci gli altri. Io vi prego di non citare mai Troi come possibile film, perché non ha...
1: Ho letto che Christopher Nolan avrebbe dovuto dirigere Troi prima di...
0: Gli è stato chiesto, lui ha detto che... Sì, perché... Lui ha detto che era impossibile da gestire, perché ha detto c'era poco tempo per fare questa pellicola, che lui ha bisogno di tempo per ragionare. Voi immaginatevi una cosa sempre, diciamo tra virgolette, tecnica: l'elmo tanto discusso di Agamennone, quello che tutti quanti hanno detto se è Batman, è arrivato Batman, lo avete visto tutti. Allora, quell'elmo è uno studio fatto da tre psicologi e un vero e proprio artista che costruisce elmi, che ha impiegato 6 mesi per realizzare quella struttura. La struttura che non ha niente di banale e che le persone probabilmente non capiscono. Però adesso io ci voglio arrivare a questo, perché la visione di Nolan, che poi è quella che è stata riportata da lui stesso, era: io devo parlare di una cosa e devo usare l'Odissea per parlare di una cosa. Cioè, di che cosa? Della stupidità della guerra? No, ma della inutilità della guerra, e per gli americani, perché questo vi ricordo che è un film dove Nolan sì è inglese, però è un film fatto per gli americani, prima di tutto per loro, io devo parlare dei traumi. La cosa che viene citata e che non c'è proprio nell'Odissea è il trauma da guerra, che è una cosa che gli americani hanno molto bene in mente, no? Il trauma della guerra è ciò che fa nascere Rambo, forse la struttura
1: cacciatore, di
0: cacciatore. Tutti i racconti che partono da traumi che sono quelli che ci sono tuttora, a me gli ultimi che mi vengono in mente sono mi vengono in mente, ma la regista è donna, aiuto Paolo Ferro, la regista è donna ed è ha fatto
1: sì.
0: E il titolo era un titolo stranissimo ma molto bello.
1: Stai parlando di l'ex moglie di James Cameron.
0: Esatto.
1: Regista donna premiata con l'Oscar.
0: Sì, esatto.
1: Con
0: proprio per il film credo che sia stato premiato con quello.
1: Sì.
0: Questa è una piccola digressione perché così perdiamo un attimo di tempo.
1: Zero Dark Thirty?
0: No.
1: The Art Locker.
0: Bigalo.
1: Catherine Bigalo.
0: Visto, è arrivato prima a me. Signori e signori, abbiamo un evento adesso.
1: Perché la tua amnesia è contagiosa, colpisce anche me. Quando inizi a dire quella che ha fatto, quella che ha detto.
0: Purtroppo funziona così.
1: Il cervello mio si liquefà, capito? E perde gli agganci.
0: Ora, il problema dov'è? È che faccio io? Parlo del trauma afghano? No. Perché? Perché non avrebbe senso. Però posso parlare di un altro tipo di trauma, e forse più importante, che è il trauma di una persona che viaggia per tornare a casa, ma che in realtà la prima cosa che lui ha come problema è tornare a casa. Perché il viaggio di Ulisse è un viaggio che lui non vuole fare in realtà. Poi c'è il concetto degli dèi, lui vuole tornare a casa, ma allo stesso tempo è lui che si impedisce di tornare a casa. Calipso gli dice: io ti ho dato il loto, ma sei tu che non vuoi ricordare. Non è il loto non c'entra niente, sei tu che hai voluto dimenticare. Tu ricordi solo il nome di Penelope, non ricordi altro. Perché? Perché lui è una persona distrutta dalla guerra ed è un dramma interessantissimo perché si infila dentro un'idea che nell'Omero non c'è per niente, nell'Odissea non esiste questa cosa. Figuriamoci che cosa gliene fregava ai greci del trauma da guerra. Stiamo parlando di un periodo storico dove praticamente morire era una soddisfazione infinita, nel vero senso della parola. Una delle cose più incredibili che c'è e che accadono in questo film, che è una menomazione, è il fatto che non c'è Achille, non c'è nessun Achille. Perché questo? Perché nell'analisi non c'è nessun eroe. Achille è un eroe, noi non ci possiamo fare niente. Achille è il prediletto, è il Pelide, è il prediletto degli dèi, è l'immortale, l'uomo vicino al Dio, il grande eroe, colui che sfida qualunque cosa per la gloria e non per il bottino. A lui del bottino non interessa niente, a lui interessava solo la gloria. Achille non c'è nemmeno nell'Ade. Perché? Perché Nolan non ci vuole far vedere eroi, ma c'è Agamennone, perché Agamennone non è l'eroe, Agamennone è il potere c'è sempre. E come lo ha rappresentato lui questo potere? Lo ha rappresentato con quell'elmo è la dimostrazione che si può incarnare in una struttura che non ti permette nemmeno di vedere la faccia. Agamennone non lo vediamo mai. Noi vediamo questo elmo, quando lui se lo toglie muore perché lo uccide Clitennestra, che sarebbe, studiando perché io non lo sapevo, la sorella di Elena. Io non lo sapevo e non credevo nemmeno che fosse possibile. Infatti poi andando a studiare abbiamo visto che in alcuni libri veniva proprio narrato questo fatto che erano comunque sia sorelle. in altri no, dipende, cioè, l'epica
1: è qualcosa di molto interessante da questo punto di vista.
0: Ora però la cosa più incredibile che c'è in questo racconto è che noi appunto abbiamo un elmo. L'elmo ci viene fatto vedere bene. Allora, quest'elmo è ricoperto interamente di spina dorsale. Sono ossa quelle che vediamo noi.
1: Beh, è ricoperto, nel senso il pennacchio dell'elmo termina nella parte posteriore.
0: No, il pennacchio dell'elmo non termina solo nella parte posteriore.
1: Prosegue.
0: Tutta la criniera è retta da una spina dorsale.
1: Sì, sono vertebre.
0: Sono vertebre, esatto, la spina dorsale, sì, vertebre. Ci sono tutte vertebre che reggono praticamente la parte dell'elsa dell'elmo. L'elmo è nero, completamente nero, e non si vede niente di questa faccia.
1: Nero opaco, è un nero lucido.
0: Non è un nero lucido.
1: Quasi Kevlar sarebbe.
0: Sì,
1: sembra appunto
0: Batman.
1: Il costume, sì, Batman.
0: Nolan l'ha studiato con gli psicologi, doveva dimostrare che è possibile costruire un elmo che incutesse paura. E infatti effettivamente è qualcosa che incute timore, suggezione, soprattutto incute quella... Sei di fronte al re. Come alter ego, naturalmente, tu avresti potuto dire: ma noi non abbiamo visto Achille con l'armatura. Non c'è apposta! Tu non devi vedere Achille. Non lo devi vedere mai, perché non lo devi vedere Achille. E questo è importante, perché tu vedi il potere che vince, e poi, come racconta lo stesso Odisseo, noi siamo diventati vere e proprie belve, offuscate da una rabbia che durava un decennio, perché quella guerra andava avanti da un decennio. E quando si diventa bestie, ci si comporta come le bestie, da cui la maga Circe. Voi siete maiali, non siete più umani. E poi c'è quella scena incredibile della maga Circe, che praticamente modella come la plastilina i corpi delle persone, li trasforma in maiali in una maniera incredibile, mentre questi si ingozzano come dei veri e propri porci. Lei comincia a plasmare, piega il collo, piega la testa, gli fa crescere le zampe, gli allunga le orecchie, gliele tira, gli allunga il muso, gli tira la lingua per farla diventare più lunga. Cose terribili. Cioè, se io dovessi dire che cosa rappresenta quella roba lì, quello è un orso.
1: Beh, qua cita quasi il Brian Yuzna di Reanimator.
0: È pazzesco.
1: Cronenberg.
0: Pazzesco, è riuscito a costruire dentro una microscopica scena della maga Circe.
1: Quasi il lupo mannaro americano a New York.
0: Esatto, qualcosa di incredibile. Quelli sono maiali. Infatti, quando lui gli dice farli tornare, lei dice: sono maiali, sono porci. E qui è interessante la cosa, molto interessante, perché quando lei prende e trasforma la sorella in un uccello, in un corvo, e sotto la minaccia di Ulisse gli ritrasforma i guerrieri, a parte il fatto che non è andata assolutamente così, la storia non c'entra assolutamente niente, la maga Circe dai capelli brizzolati, come vogliamo dire, cioè erano ricci, dai capelli ricci, era una con cui andava a letto Odisseo. Qui non c'è niente dell'Odisseo, del multiforme ingegno, perché io non so se Paolo tu hai fatto caso a questa cosa, non ci sono tutti i giochetti con Polifemo, lui non parla, sì. E non gli racconta tutta la storia, io sono nessuno, bla bla
1: sì,
0: bla,
1: sì, sì, sì.
0: Io non ci parlo con te, perché questo? Perché parlare il vezzo, che poi fra l'altro sarebbe stata la cosa che avrebbe funzionato meno, far parlare lui con una persona che praticamente parla con Poseidone, ma per l'amore di Dio, non avrebbe nessun senso. Interessante la frase che invece dice Odisseo, Mad Demon, tu parli con una formica, perché il rapporto è quello, se quello lì è carnivoro, ci mangia, ma chiaramente l'empatia non può esistere, quindi perché dovrebbe parlare con noi? Ma la cosa...
1: Tra l'altro le vorrei spendere un attimo due minuti sull'attore che interpreta Polifemo, non so se te lo ricordi.
0: No.
1: Lui si chiama Bill Irwin.
0: Ah.
1: Allora, Bill Irwin è un attore che io ho tenuto d'occhio tantissimo negli ultimi anni, ma la cui prima manifestazione, non so se te lo ricordi, quel bellissimo videoclip musicale di una canzone famosissima, Don't Worry, Be Happy.
0: E lui chi è?
1: Lui è uno di questi attori matti di questo video, che tra l'altro molto lui nella vita è stato un grande amico di Robin Williams e ha fatto parte di tutta quella Hollywood che nasce dalla comicità quasi clownery. E infatti Bill Irwin sembra quasi lo stesso personaggio in tutti i film che ha fatto. Uno delle ultime cose, no, Irwin, non Erwin.
0: Ah,
1: Irwin. Una delle ultimissime, no, ultime cose è la miniserie Legion. Non so se te la ricordi,
0: sì,
1: lui
0: sì, certo.
1: Faceva uno degli scienziati. Ha sempre questa espressione come di...
0: Ah, lui?
1: Dai, di la verità.
0: Me lo ricordi un'altra cosa.
1: Grande, no, ha fatto infinite cose. Ha fatto, credo, anche degli Star Trek come alieno. O non come alieno, non mi ricordo, qualche seriale di Star Trek.
0: Discovery,
1: esatto.
0: E mi ricordo se lui era lo scienziato.
1: Sì. Ed è una scelta attoriale davvero di grande contraffasso, perché è un attore che viene dall'arte della comicità, della clownerie. Infatti lui, un po' come appunto Robin Williams, è un attore fondamentalmente comico, ma che dà alla sua comicità una carica di grottesco che, caricata su Polifemo, amplifica l'effetto, come dire, orrorifico, passando per il caricaturale, per il grottesco, per lo stralunato, e quindi dà una coloritura anche qui molto singolare.
0: Beh, comunque sia, diciamo che
1: un tocco a Nolan anche questo.
0: Sì, diciamo che probabilmente io credo che la cosa più incredibile che ha costruito diciamo Christopher Nolan è tutta la parte riguardante il concetto degli dèi, che a me ha affascinato tantissimo, proprio in virtù del fatto che comunque sia lui è riuscito a creare diciamo, in mancanza di tante caratteristiche normali che ci sarebbero state per poter costruire il viaggio di ritorno e quindi il rientro e tutto, lui è riuscito a costruire, perché Odissea è piena di dèi tanto quanto l'Iliade, cioè, e tutto viene mosso agli dèi. Qui sembra appunto che gli dèi non esistano.
1: Anche perché l'unica dea che interagisce con Ulisse è Atena, ma poi c'è un colpo di scena,
0: sì,
1: e lo riveliamo, se tante volte non fate parte di quel miliardo di dollari che già ha visto Odissea.
0: È una cosa abbastanza incredibile, che appunto è una rivelazione
1: che anche lì, diciamo,
0: che a me piace tantissimo,
1: sottrae il divino ancora una volta dall'equazione della...
0: A me piace tantissimo, perché ho cercato una cosa che non ho trovato. Devo dire la verità, ho cercato una cosa che non ho trovato. Sembra una bella frase. Praticamente, a un certo punto, Odisseo dice a Penelope: ho ucciso quella che doveva diventare la moglie di mio figlio. Allora, sai, io...
1: Per riportarsi la schiava troiana a casa?
0: No. Troia non era un posto nemico prima di questa cosa. E probabilmente c'era una sposa che attendeva lo sposo, cioè il figlio del re di Itaca, no?
1: Uh-huh.
0: E si doveva probabilmente sposare con Clitennestra.
1: No, con Clitennestra. Ah, con Clitennestra.
0: Sì. Ora la cosa interessante.
1: Ma che c'entra? Ma mica.
0: Scusa, con Clitennestra.
1: Con Atena.
0: No, con... no, con. Sì, aspetta, no. Con quella che si vede nella scena, che è praticamente la sacerdotessa di Apollo, che è la sorella di Paride, di cui non ricordo.
1: Cassandra.
0: No, Cassandra l'altra. Quella, quella che diventa sacerdotessa di Apollo. E che quindi faceva il voto, prese il voto, diciamo.
1: Ma tu dici mica il personaggio di Zendaya?
0: Quella che viene rapita da Achille. Viene rapita, viene presa da Achille.
1: Ah, Briseide.
0: Briseide, okay. Esatto. Briseide sarebbe potuta diventare, e attenzione perché questa è la parte più interessante, a un certo punto noi vediamo un volto che sembra quello di Atena che viene ucciso, no?
1: Mm.
0: Ma quella, lo sai chi doveva essere? La sacerdotessa di Apollo.
1: Ok.
0: Perché questo? Perché se l'emanazione è un'emanazione della testa, l'emanazione di una visione, questo chiuderebbe il cerchio sul fatto che tu dici, ma perché allora Telemaco vede la stessa? Perché è una stessa emanazione. Cioè, Telemaco vede Atena, che gli parla, con il volto di quella che poi si sarebbe potuto sposare.
1: Ok.
0: Capito?
1: Sì.
0: Quindi tutto diventa un gioco delle parti in cui qualcuno deve capire, o se vuole capisce, se esistono gli dèi o meno. È Polifemo, noi abbiamo offeso Poseidone perché abbiamo accecato Polifemo, bla bla bla bla, e quindi lui è... oppure il mare in tempesta. Tra l'altro, ecco, pensate, no, quanto è assurda la cosa. Perché Odisseo prende un'altra rotta? Perché prende la rotta delle vie commerciali. Che cosa voleva fare lui nelle vie commerciali? Saccheggi.
1: Beh, perché doveva far mangiare i compagni.
0: No, poteva fare la strada più breve, che era quella che prese pure Agamennone, e tornare in qualche giorno. Lui invece era andato lì, infatti il primo luogo che trovano lo saccheggiano, no? Il primo villaggio lo radono al suolo completamente. Perché questo? Perché c'è poi la parte finale, che è quella che lega e che dice appunto che siamo diventati noi. Allora, io mi sono informato su questa cosa. Gli uomini venuti dal mare sono esistiti veramente.
1: Ah.
0: Nessuno in realtà ha mai saputo chi fossero, no?
1: E forse erano proprio...
0: Allora,
1: c'è una teoria secondo cui i popoli del mare erano proprio gli uomini di Ulisse.
0: Perché questo ci dovrebbe essere? Perché in realtà, prima di tutto, deve essere chiaro, se andiamo a vedere il fatto reale, loro erano pirati, erano bande di pirati che facevano saccheggi dappertutto. Certo. Questa era la famosa epica che devono raccontare. Tanto che voi immaginatevi che quella scena bellissima che c'è tra Penelope e Ulisse, che si trovano a letto e stanno parlando del fatto di non andare, e lui dice: non posso, Agamennone prenderebbe mio figlio, perché per Agamennone serve il simbolo, perché il figlio, cioè Telemaco, andrebbe lì come simbolo a fianco ad Agamennone con tutte le truppe del re di Itaca, che si muoverebbe a nome del suo principe. Ma sarebbe la stessa cosa, nel senso che io comunque ti frego tutto quello che hai per poter fare la guerra, quindi a questo punto è meglio che vado io, no? Ma lui lo dice chiaro e tondo: non è mica per Elena che andiamo lì perché a noi interessano le rotte commerciali di Troia. Cioè, non è tutto molto plastico e pragmatico, come un cercare di mescolare. Ma al contrario di un film come Troy, non si perde nella volgarità del nascondere l'entità universale che potrebbe essere quella della fede in qualcosa. Non si nasconde dietro a questo e appunto nasce appunto Elena, a cui lui non crede, perché lui dice sempre: io non vi riesco a capire, siete sempre molto come si dice,
1: misteriosi,
0: confusi nelle frasi che dite, e non si riesce mai a capire che cosa volete realmente. Ma in realtà, dato che lo vede solo lei a Rena, potrebbe essere anche un'immagine della sua testa. Questa è una cosa che è molto interessante, perché lascia praticamente libero arbitrio totale a chiunque sta vedendo la pellicola, che se la può immaginare come vuole, perché non c'è il problema, capito? Ognuno ci può vedere quello che vuole. Poi vabbè, c'è tutta la scena di Telemaco, la sfregiatura di Elena, di questo bellissimo volto che noi poi ritroviamo identico nel volto di
1: della sorella
0: appunto
1: di Clitennestra,
0: che poi ammazzerà Agamennone, mentre Menelao tornerà e felice e contento come una Pasqua regna su Sparta. Menelao regna su Sparta. Ora naturalmente, chiaramente immaginatevi questa cosa, perché è importante da dire. Qui stiamo parlando
1: Menelao punitore.
0: certo, il punitore. Qui stiamo parlando, prima di tutto, stiamo parlando di una cosa che è un mondo, che è quello epico, ma un mondo che appartiene non più al bronzo ma al ferro. Perché mentre l'Iliade è stata scritta nel periodo del ferro, del bronzo, l'Odissea viene scritta nel periodo del ferro. Beh, quindi
1: sono
0: quasi due secoli di distanza.
1: No, aspetta.
0: No, è così.
1: No, l'Iliade dell'Odissea. L'Odissea è l'ultimo anno dell'Iliade e poi successivi 10 anni del ritorno.
0: Viene scritta?
1: Scusa, okay, no.
0: Quasi 2 secoli e mezzo dopo.
1: Ah, sì, no, però nel film, diciamo.
0: Quanto che c'è il ferro, non c'è più il bronzo.
1: Sì, no, però nel film c'è una linea di dialogo in cui dice: stiamo
0: certo,
1: uscendo
0: per forza
1: dall'epoca del bronzo. Sì, sì.
0: L'epoca del bronzo non è che ci esci così. Sono voluti secoli, quindi diciamo che era molto interessante questa idea, e chiaramente, a meno che non sia un immortale, o meno, non era un essere umano, era un dio, perché altrimenti non avrebbe mai potuto scrivere una cosa a 3 secoli di distanza l'uno dall'altro.
1: Però se tu ci pensi, è come se il seguito, non so, dei Promessi Sposi venga scritto tra 100 anni, no?
0: Appunto,
1: che cosa strana.
0: È una cosa che non. No, ma anche adesso, già se fosse scritto nel 2026, Promessi Sposi, qualcuno potrebbe dire: è stato Manzoni. Insomma, è difficile che Manzoni, postumo, diciamo, un po' postumo appena. Ora, però, a prescindere da questo, c'è da dire che i fatti sono letteralmente collegati. L'Odissea, così come al contrario dell'Iliade, l'Odissea non è divisa in canti, ma è divisa in veri e propri
1: poemi.
0: Quindi sono racconti, sono divisi in libri, e sono 16 libri, qualcosa del genere. Non è una divisione tipica dell'Iliade, è una cosa che non c'entra proprio niente. Ma la narrazione dell'Odissea di Nolan è una narrazione che si confà più a un periodo epico simile all'Iliade che all'Odissea di Omero. Tanto che molti ci hanno trovato tante cose che non andavano nel racconto, perché naturalmente purtroppo noi abbiamo un mondo fatto di gente che è purista e che voleva vedere l'Odissea. Io posso dire a loro: ma per fare che? Non l'abbiamo vista abbastanza.
1: Te l'ha già data Kirk Douglas, l'Odissea.
0: Ma figurati, Irene Papas va bene già, cioè lo sceneggiato, vediti lo sceneggiato. Oltre al fatto che comunque sia, qualunque cosa, di qualunque cosa stiamo parlando, ci troviamo di fronte a una opera che è ispirata chiaramente all'Odissea, ma non è l'Odissea, è l'Odissea di Nolan. Ora, che cosa accade nella visione conclusiva, perché qui si apre un dibattito, no? Di come si chiude l'Odissea in maniera completamente diversa rispetto al racconto omerico. In realtà non è proprio diverso, perché noi siamo abituati a sapere di questa cosa, che Odisseo torna a casa, ammazza tutti i proci e regna fino a che Telemaco non diventa più grande e poi regnerà Telemaco. Noi la sappiamo così la storia, ma in realtà ci sono altri libri, non l'Odissea, che ci narrano appunto del fatto che non per esilio, ma appena tornerà a casa, lui prenderà la migliore delle navi e andrà per mare verso l'Occidente. Ora voi mi direte, sì, vabbè, ma che cos'è questa cosa? E questo è quello che gli dice Tiresia. Quando tu tornerai a casa, Tiresia gli dice, non fermarti a casa, prendi la migliore delle navi e con tua moglie riparti per l'Occidente. Anzi, lì, vabbè, dice per
1: onorare.
0: Per onorare i
1: tuoi caduti. Tu devi onorare i tuoi caduti.
0: I tuoi caduti verso l'Occidente, cioè in realtà verso
1: l'attuale Magna Grecia, Sicilia, Galata.
0: Le colonne d'Ercole, cioè, verso le colonne d'Ercole. Io farei un piccolo aggiunto, no? Che potrebbe suonare così: fatti non foste a vivere come bruti, ma per saper di virtù e conoscenza. Questo però era Dante, che riprende la stessa storia e fa vedere il nostro Ulisse che racconta a Dante il fatto che poi a un certo punto hanno preso le navi e sono andati verso le colonne d'Ercole, che erano considerate la fine del mondo, e lì sono spariti. Inciso, piccolo inciso. Stretto di Gibilterra, non è Ceuta, Marocco. Lo dico su, perché Ceuta è il Marocco, sta di qua. Stretto di Gibilterra, di qua Spagna, di qua Ceuta, protettorato spagnolo, ma non Europa. Passaporto per andare sullo Stretto di Gibilterra. E il mare che avete visto attraversare non è lo Stretto di Gibilterra, che è un pochettino più grande dove ci passano le portaerei. Un pochino più grande, non è lo Stretto di Gibilterra. Meloni, studia, segnatelo, questo è importante. Detto ciò, tornando a noi, ecco che l'esilio che viene rappresentato nel gran finale, diciamo, della narrazione, ci presenta però un esilio che è quasi una forzatura, come potremmo dire, un nonsense, perché tu te ne vai con le migliori delle navi, con i migliori guerrieri, e praticamente lasci Telemaco in brache di tela. Certo, sarà ricco, l'isola, tutto quello che ti va, ma lo lasci in brache di tela. D'accordo che siete voi gli uomini del mare che arrivano e sacchetti, tutto quello che... Però comunque sia, Telemaco rimane senza guarnigioni. Ci vorranno generazioni di persone nuove per poter creare i nuovi comandanti, i nuovi arcieri, i nuovi... Non l'ho ben capita questa parte qui, devo dire la verità.
1: Vabbè, però Itaca è pacificata comunque.
0: Sì, diciamo che...
1: I proci, i pretendenti, anzi, non i proci.
0: Sono morti.
1: Sono morti.
0: Però ecco, c'è da dire cosa... E quelli che non sono morti si sono piegati ad Ulisse. E quella scena che si vede durante le sue... mentre lui ammazza tutti, compreso Antino, molti si fermano a combattere e si prostrano davanti ad Ulisse. E così evitano la morte. Video. Però ecco, diciamo che Ulisse non aveva bisogno di niente, quella era casa sua, che li ammazzasse tutti o meno. Poi naturalmente stiamo parlando sempre non del re di Itaca, perché molte persone poi fanno sempre confusione. Nell'Etica lui è figlio di un dio, o è figlio di Peleo, ma è una dinastia, una discendenza di dei.
1: Achille?
0: No, tutti. Tutte le discendenze, Agamennone, sono tutte discendenze degli dei.

0: Adesso io direi di chiedersi effettivamente cosa ci lascia Nolan con l'Odissea. Perché secondo me quello che ci lascia è tanto. Perché doveva essere un film su un poema epico ed è un film invece di tante altre cose. E ogni singola cosa, secondo me, ha un'importanza apicale, soprattutto per questo periodo storico. Perché ti mette di fronte a cose incredibili, truffe, prima di tutto. Il cavallo di Troia è una truffa.
1: Sì.
0: È un imbroglio. Non è un imbroglio perché loro erano dentro, ma perché è un imbroglio contro gli dèi. E che cosa sono gli dèi se non i patti che si stabiliscono tra stati e che non devono essere violati?
1: Il diritto
0: Il
1: internazionale.
0: cosiddetto diritto internazionale, no? Questo lascia molto da pensare sulla qualità delle idee che ci sono in questa pellicola, che da tanti punti di vista è davvero uno spettacolo di idee, molto di più di quelle che si potevano avere raccontando la storia omerica così com'è. Perché in fondo la storia omerica è una storia che per quanto possa essere bellissima, per quanto possa essere interessante, è comunque sia una storia che non ha confronti con la realtà, soprattutto con dei fatti plausibili, non c'entra proprio niente. Questa versione invece sì, tantissimo. Io mi sono ritrovato in tantissime idee, l'esilio, no? È una visione come un'altra, per dire l'abdicazione. Cioè, si arriva a un certo punto che tu capisci che sei stato un problema, sei stato un danno per la società e te ne vai. Perché hai fatto più danni che soluzioni. Quindi, che cosa fai? Aiuti una nuova persona a salire al potere e abbandoni. È interessantissima come idea perché è qualcosa di rivoluzionario. Un re che abdica non per suo figlio, ma per la vergogna. Perché quello che porta Ulisse con sé è vergogna, eh. Lui si vergogna di tutti i morti di cui lui ha la colpevolezza. Tutti coloro che muoiono e muoiono non nel nome di Agamennone, ma nel nome di Odisseo, perché sono uomini di Itaca che sono morti per lui. Quando c'è quella scena bellissima del luogo, quasi esagerata, no? Del luogo che è l'Ade, di tutti quegli uomini che cominciano a correre addosso, a correre appresso agli uomini di Ulisse ancora vivi, che sono tutti morti, quelli dovevano essere tutti guerrieri che lui ha comandato, perché spesso e volentieri, come diceva anche Agamennone, il migliore dei miei generali, tutte le truppe erano comandate da Ulisse, non da Agamennone. Agamennone fa il re, fa il potere. Come si dice appunto, tu conquisti, io prendo la gloria. Lui fa il potere, non gli interessa chi comanda la battaglia, gli interessa chi comanda alla fine. Lui comanda alla fine. E questa è la cosa che si nota di più nel momento in cui si aprono quelle porte e c'è questa, sembra una statua Agamennone, fermo, immobile davanti alle porte aperte. E poi di colpo dietro che arrivano tutte le truppe degli Achei. Ma è una scena incredibile perché mentre Menelao, che è il fratello, è dentro e non comanda lui, comanda Ulisse. Questa è la cosa importante.

0: sempre il comando è sempre in mano a Ulisse. Quando loro aprono le porte, l'unica cosa che si vede è questa specie di essere umano gigantesco, l'altro è molto alto, ma quello che noi vediamo è questo elmo. Perché per noi lì ci poteva non essere un essere umano, era semplicemente una statua con l'elmo, e tu lì vedi che cosa? Vedi il potere, anzi in quel caso vedi il despota, vedi l'invasore, vedi colui che ti sta distruggendo, ti sta per distruggere, vedi quell'immagine lì, e quell'immagine lì è incredibilmente ferma, statica, sembra che non si muova. E fra l'altro è un'immagine pronta per la foto, come si dice, perché lui lì non si muove, è fermo, immobile, e poi di colpo da dietro, dal buio, escono migliaia, con una versione teatrale.
1: Grande
0: escono,
1: corpo di cinema.
0: Esatto, escono migliaia di persone in un campo che diventa lunghissimo, che io mi immagino come deve essere stato, perché noi l'abbiamo visto in un cinema normale in cui appunto tutto si deforma, è stato deformato, diciamo. Come deve essere stato vederlo in una sala IMAX. Al contrario, PS, al contrario di quello che dicono molti youtuber, le sale IMAX sono circa una quarantina negli Stati Uniti. Ma, per esempio, perché magari le persone non lo sanno,
1: c'è una in Italia.
0: Ce ne sono due in Italia.
1: A Milano.
0: Due funzionanti. E una, fra l'altro, è diciamo più vicino a noi, verso nelle Marche o Emilia Romagna, ce n'è una. Però sono IMAX Digital. Parlando un attimo del box office, tornando un attimo indietro al box office, che cosa succede? Che cosa è successo il 12? Sì, 12, vedete a me. Il 2 agosto. Il 2 agosto è una data importante per l'Odissea, perché l'Odissea il 2 agosto è sbarcata in Cina. Quindi le sale cinematografiche dal 2 agosto cominciano la loro visione. Certamente ci sono state altre sale che hanno fatto le anteprime, le hanno trasmesse esattamente come per noi, le hanno trasmesse nei periodi precedenti. In Cina arriva adesso, chiaramente, probabilmente, o per le traduzioni, che non so, io sono ancora abbastanza ignaro, devo studiare questa parte, o per le traduzioni, o per il fatto che comunque sia devi costruire i sottotitoli, devi vedere un attimo, non so come siano realizzate, ma la cosa interessante, e qui mi collego al fatto che molti youtuber magari non si rendono conto, che in Cina le sale IMAX sono 800. Ci sono 800 sale IMAX. A Pechino, capitale, no? C'è l'unica sala al mondo IMAX puro, non digitale. Quindi dove va la pellicola. Stiamo parlando di macchine che superano la tonnellata. Io ho letto una volta le caratteristiche tecniche, sono da brividi. La luce per illuminare il fotogramma consuma 18 kilowatt in quella sala, piccolo, non dico nient'altro, piccolo, è tenerone, 18 kilowatt è tenerone. Tornando a noi, quindi attenzione, perché adesso potremmo vedere un ulteriore balzo di questo film, come un rimbalzo, cioè sbarca in Cina. Però finendo il discorso, che poi magari potremmo anche concludere, finendo il discorso, cioè da dire che tutte quelle cose che una pellicola poteva dare raccontando un poema epico come l'Odissea in un certo modo, si sarebbero concluse in effetti che qui non ci sono, se non quelli tradizionali, li possiamo chiamare così, o in più o meno traduzioni veraci dell'Odissea, in maniera tale da rispettare canonicamente il più possibile il racconto. Quello che volevano in molti, perché in molti si sono lamentati del fatto che, pensa tu che viviamo in un mondo
1: strano. Ci manca Nausicaa.
0: Ci manca Nausicaa, ci manca tutto il mondo dei Feaci, che non è che manca solo Nausicaa, manca tutto. Ma soprattutto Matt Damon non è adatto a fare Odisseo, perché non assomiglia a un greco. Ora, io francamente non riesco nemmeno a pensare a queste persone, a parlarci, perché è talmente assurdo l'idea che nel 2026 tu vuoi vedere un profilo greco, devi prendere un attore greco particolare, poi tra l'altro, ma stiamo parlando di un colosso.
1: No, attore greco, no, adesso se tu quello che tu chiami adesso greco è un attore turco, perché la popolazione greca geneticamente non è più quella del
0: film. No, ma magari tra i greci c'è qualcuno che ha.
1: Ma no, ma la popolazione greca ormai è diventata turca, non esiste più il profilo greco di 2000-3000 anni fa, non esiste più, o almeno non in Grecia.
0: E magari in Turchia.
1: Turchia è l'Islam, è proprio il profilo che viene chiamato profilo greco, forse più vicino alla Scandinavia probabilmente che non alla Grecia. Comunque non è un'astrazione il profilo
0: greco. È un'astrazione, ma non solo, cioè poi chi si è lamentato tantissimo delle armature, perché le armature,
1: cioè Kirk Douglas magari aveva il profilo greco, ma Kirk Douglas non lo collochi al giorno d'oggi geograficamente, etnicamente in Grecia o in Turchia, però è quel tipo di fisionomia che ci viene dalle statue classiche.
0: Sì, c'era anche da dire che era già attempato, vogliamo dire, quando ha fatto l'Odissea.
1: Sì, sì, ma un tipo di volto completamente anglosassone.
0: Anglosassone, però sai, l'idea che anche Ulisse fosse biondo.
1: Boh. No, vabbè. Ma sì, ma poi per non parlare di Elena, che quelli che hanno urlato alla Elena Black, insomma, tipo Enzo Verrenge, il nostro amico, per esempio.
0: Ma poi io quella cosa lì è quella che ho capito di meno, perché.
1: Ma non esiste, devo dire la verità,
0: non ho assolutamente sentito nessuna mancanza in quel disco. Cioè, fa l'attrice, brava. Che
1: ma l'Odissea contiene.
0: Ho scelto quella come attrice.
1: È un romanzo fantasy, ok? È fantasy perché ci sono gli dèi, ci sono i miracoli, ci sono i prodigi. Allora cade tutto. Puoi usare quello che ti pare. Cioè,
0: sì, infatti, prima di tutto c'è da dire questo. Magari ecco. Non c'è un personaggio dell'Odissea che sia mai esistito, di cui abbiamo una visione. Immaginatevi questa cosa, la famosa maschera di Agamennone,
1: certo.
0: Famosa, storicamente famosa, adesso anno dopo anno, studio dopo studio, andando avanti con le tecnologie, hanno scoperto che è una diciamo maschera che al massimo risale al terzo secolo prima di Cristo, quindi non può essere il sesto né il settimo, ma stiamo parlando di una maschera del terzo secolo, quindi quello se non è Agamennone, se mai fosse esistita una persona come Agamennone di cui noi non sappiamo nulla, ed è l'unico dei personaggi che avrebbe un riscontro, che però non c'è nemmeno in questo caso. Stiamo parlando di 6 secoli prima di Cristo, non 10-20 anni, 6 secoli, stiamo parlando di 600 anni prima di Cristo, e chiaramente l'idea che ci fosse questo mondo epico bellissimo in cui gli uomini erano ispirati a essere migliori degli altri, così schiavi. Migliori degli altri, insomma, fa acqua un po' da tutte le parti, ecco, diciamo che. Però poi c'è da dire una cosa importante che l'Odissea, e concludo, che l'Odissea porta, è che l'Odissea, diciamo, è l'ultimo poema epico, perché l'Odissea porta con sé la fine dell'epicità, nel vero senso della parola. E questo è molto interessante perché, a mio giudizio, però è assolutamente mio, questa idea di fine viene trasmessa moltissimo nell'idea dell'esilio. Noi che siamo antichi, vecchi, persone di un altro periodo storico, andiamo in esilio verso l'Occidente, non per raccontare ad altri queste storie, per narrarle, ma per andare appunto in esilio, cioè scomparire nel tempo. Ed è molto interessante perché l'idea si lega tantissimo al fatto che comunque sia il poema epico dell'Odissea è proprio la parte terminale, perché l'uomo del multiforme ingegno è colui che non crede negli dèi, benché tutto il romanzo epico dell'Omero, dell'Odissea, sia pregnato dagli dèi, da Eolo che lo caccia perché dice: non ti vergogni, tu agli dèi superiori hai mancato rispetto, eccetera, eccetera, eccetera, alla maga Circe, a Calipso, che è una semidea, insomma, stiamo parlando di un mondo fino ad Atena, di un mondo pieno di dèi, però la persona che le combatte tutti è proprio Odisseo, e che alla fine, siccome vince, vuol dire che vince lui, cioè la fine del periodo, e poi inizia il periodo ellenico, e quindi di conseguenza muore tutto il discorso. Bene, abbiamo fatto un discorso su tutto quello che ci è venuto in mente dell'Odissea, chi più chi meno potrà aggiungere altre cose magari in futuro, soprattutto appena arriveremo a ottobre e cominceranno i primi sussulti che ci narreranno di che cosa potrebbe accadere alla notte degli Oscar e prima ai Golden Globe e dopo ai Saturn e poi c'è tutta la fila fino ad arrivare appunto alla notte degli Oscar. Ci sono quei 4-5 punti importanti che sono il tipico viatico, dove appunto ci ritroveremo sicuramente a parlare dell'Odissea. Non abbiamo dubbi su questo, perché questo film, probabilmente Gioco Forza, potrebbe essere uno dei film più importanti della storia del cinema. Per molti non è nemmeno il più bello che abbia fatto Nolan. Per molti le capacità artistiche degli attori non sono state sfruttate, ma probabilmente perché non c'era nessuna necessità, perché non era necessario, che Nolan gli ha fatto fare esattamente ciò che dovevano fare e basta. Non è stato interessato a altro. Secondo me c'è una Hathaway che, se non prende l'Oscar stavolta, non lo prende più.
1: Sì.
0: Matt Damon probabilmente potrebbe prendere il suo secondo Oscar.
1: Sì.
0: Che potrebbe essere, in realtà sarebbe il terzo, però
1: il secondo come attore.
0: Potrebbe prenderlo. E diciamo che Antino potrebbe essere candidato al miglior attore non protagonista. Io non credo nel Punitore, mi dispiace, ma non penso che il Punitore al box office lo rivediamo a Brand New Day di Spider-Man.
1: L'hai già visto?
0: Io sì. Non potevo esimermi da questo capolavoro.
1: Non sono ancora andato.
0: Non vi posso dire nulla, ma questo magari sarà argomento di chiacchiere estive che faremo
1: settembrine, chissà, settembrine, o fine agostane.
0: Ma tanto anche quello sarà uno di quei film di cui dibattere tantissimo durante il periodo natalizio, perché Doomsday è lì che ci attende.
1: Sì.
0: Il 17 dicembre 2026 ce l'abbiamo segnata la data, non vi preoccupate, non ce la scordiamo, e io sarò in sala cinematografica il 17 dicembre 2026, probabilmente di notte.
1: Anche Pattinson potrebbe ambire a qualcosa?
0: Miglior attore non protagonista, secondo me, ma ci sta tantissimo. Pattinson è forse l'attore che più spicca come capacità attoriale, molto di più di Telemaco, che secondo me...
1: Emily Watson è troppo cameo, troppo...
0: Beh, dove la metti? Miglior attrice non protagonista, c'è Calypso.
1: Ma non... Charlize Theron non è una parte che richiedeva impegno...
0: Non è una parte. Diciamo che Charlize Theron aveva tutto il diritto di fare qualunque cosa in questo film, in cui lei si vede quando esce dal mare, tu fai, ah, vedi, una dea. È la prima cosa che ti viene in mente. Oh, guarda, una dea, è proprio una dea. Sì, le frasi sono queste, diciamo. Però ecco, diciamo che comunque sia e comunque vada, consideriamo la cosa piuttosto strana. Christopher Nolan per la prima volta ha scritto la sceneggiatura. Non si è fatto aiutare dal fratello, quindi è solo per questo. Quindi c'è il rischio anche che vinca la sceneggiatura. Anzi, più che c'è il rischio, c'è quasi la certezza matematica. Il resto, vabbè, non credo che ci sia nulla che possa intimorire per ora l'Odissea. Non vedo niente all'orizzonte che possa essere paragonabile come interpretazione, come regista, come...
1: Sì.
0: Oltre al fatto che poi bisognerà vedere che tipo di sceneggiatura, come viene pensato? Sceneggiatura non originale?
1: Omero. per ridire il premio presidente della Grecia, non lo so.
0: ormai mi aspetto di tutto io, quindi non saprei dire.
1: Soprattutto le gag alla notte degli Oscar ispirate all'Odissea
0: saranno spettacolari, sì. Per la serie dagliene un altro, dai, tanto potrebbe essere il primo film che supera le 13 candidature, perché è possibile arrivare a 14. Non puoi andare oltre, però si può arrivare a 14 candidature. Ci credo poco, però certo, se poi, come si è detto, ma noi non lo sappiamo, non vogliamo dirvelo, non lo sappiamo, si narra del fatto che appunto il documentario possa anche lui essere considerato documentario come Oscar, possibile, a quel punto diventerebbero ancora di più le candidature, perché è sempre Christopher Nolan che ha fatto questo documentario, sì. Non è che l'ha fatto un altro, quindi interessante, molto interessante. Bene. Questo è quanto dovevamo dirvi. Vi ricordo che io e Paolo andiamo in vacanza, per grande felicità soprattutto di Paolo.
1: Oppure usciamo dalla vacanza, perché fare subtitles è una vacanza.
0: È una vacanza, sì, certo.
1: Summer titles. Ci ritroviamo fine agosto, dai.
0: Ci ritroviamo fine agosto.
1: Perché c'è un po' di serie TV su cui mi voglio scatenare, anche con Marco Palma, su Margo, Widow's Bay, eccetera, eccetera.
0: Che anche perché, naturalmente, Strange New World è cominciato, Sugar sta per finire, ce ne sono altre che appunto non mi ricordo mai il titolo, quella dell'HBO, Fall, Save the Universe,
1: Stewart. La devo vedere, sì.
0: Siamo all'inizio, siamo alla seconda puntata, quindi c'è ancora molto molto molta strada da fare, però saranno tutte cose.
1: Trono di Spade, che
0: House of Dragon
1: non
0: è ancora finito.
1: Come sta andando secondo te?
0: No,
1: in due parole, no.
0: No. Vabbè. No. O perlomeno mi è caduta molto la soglia dell'attenzione. Nonostante che continuo a vederlo, però la soglia dell'attenzione è scesa tantissimo.
1: Vabbè.
0: Bene. Questo è quanto dovevamo dirvi per la puntata numero 360. 363. Vi lasciamo con un po' di musica e ci sentiamo, diciamo,
1: a fine agosto.
0: Bye bye.
1: Ciao.

0: Jazz, un disco al giorno, un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

0: Babe, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio come sempre alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche i prossimi episodi andranno per questa strada, però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo, ed è il suo nuovo singolo per lui che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista, Matt Berninger. Il frontman dei The National ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Boo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo dal nuovo album, si intitola

0: Fame.
1: Bradley con Do Better Now Better dal loro ultimo album, che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rotobottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma, e dal loro nuovo album, che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione, Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

Sonorità molto anni 80 per i Metric in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines. Formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata che ha avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Go-Be Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Break invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Red Balloon da Lucky Break, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima, perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album, che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola Igloo Hymns e segna il ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ci ascoltiamo insieme Long Riders, Forever Young.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age, Easy Street, fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age is a Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo, DLR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

0: Rock Wave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti. Quindi un po' alla volta, durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania. Esattamente a Norimberga c'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8 e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scap Walks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano i Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo, tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Joya, il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore, classe 1997, che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti, come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour, inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba. LA Morning è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Cutting of the Head of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissime irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mezzingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw, era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma d'agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di La Dispoli in compagnia della banda De Vico d'Erbottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Del Vicolo d'Erbottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.